Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più. If you search

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta, Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: 1962, amici ascoltatori di Radio 60 70 80, altro blocco dedicato a questi mitici anni. Siamo nell'estate di quell'anno e al primo posto Adriano Celentano regna con Stai lontana da me. Quindi gli Hermanos Rigal con Quando calienta il sol e Paul Anka Ogni giorno, la versione italiana di Love Me Warm and Tender. E al quarto un pezzo che sancisce il successo del ballo inventato da Chubby Checker e di cui Peppino Di Capri offre una sua versione con

Anticipatore di quello che sarebbe diventato poi il suo quinto album in studio, il 45 giri che troviamo all'ottavo posto della nostra hit parade è quello di Mina Renato.

0: Esatto.
1: Era l'estate del 1962, ricordata nell'appuntamento con le pareti del passato di oggi qui su Radio 607080. Si chiude qui, noi ci ritroviamo fra un'ora circa, consueto appuntamento con una frase importante che ci fa riflettere. Questa volta arriva da una saggista americana vissuta tra la metà dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, una lunga vita nella quale ha avuto anche modo di scrivere: non è facile trovare la felicità in noi stessi e non è possibile trovarla da nessun'altra parte.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

visto che siamo arrivati anche questa mattina, è un buon segnale, no? Siamo arrivati a mercoledì 22 luglio, buongiorno Ciola Pierangelo. Buon caffè Saverio, buon caffè a Barbarella, buon caffè a Max, Aldo, Giovanni, chi c'è qua? C'è anche Giacomo, no? Giacomo non c'è? Santina, Letizia, Simona, buongiorno, ben alzati. Siamo a metà settimana, questa è una cosa che ci rincuora, dice, ah che bello, siamo già mercoledì. Il mercoledì è il classico giro di boa per tanti, anche se per tanti invece non è così, perché sabato e domenica lavorano comunque, vabbè, insomma. Prendiamolo come un buon giorno della settimana, dai. Allora, buona musica sino alle ore 9, naturalmente 351-351-1000, questo è il nostro numero di WhatsApp, se qualcuno volesse richiedere qualcosa in diretta agli anni 60, 70, 80, se ci sarà la possibilità li accontenteremo, perché siete già in tanti. Va bene, devo subito salutare Pamela di Roma, che è la prima volta che la sento, buongiorno Pamela, buona colazione, con un pezzo al quale lei è molto legata, ma è anche molto bello, è un live, tra le altre cose, di Venditti, eccolo qua! Eh sì! Oh, grazie Roma!

Beh, questo è un bel live di Antonello Venditti. Grazie Pamela, buona giornata a Latina e buona giornata anche a tutti i romani che ci stanno ascoltando. Un bel grazie Roma ci voleva, no? Allora, buongiorno anche a Barbarina che dice: oggi mi piacerebbe ascoltare una canzone che ascoltavo sempre con il mio papà quando ero piccola. Mi è rimasta molto impressa, ma perché proprio è anche molto molto molto dolce, molto bella, e si tratta dell'Ora dell'amore dei Camaleonti. Vabbè, la grandissima voce di Tonino, eccola qua. Mi commuovo tutte le volte che la sento.

0: È molto emozionante sentire la voce di Tonino, pensare che è stato un grandissimo, grandissimo amico davvero, con applausi, amicizia, amore, come sei bella, cuore di vetro, eternità, io per lei, l'ora dell'amore, mamma mia, perché ti amo, piccola Venere, viso d'angelo e questa... L'ora dell'amore, grazie, grazie Barbara, l'ho ascoltata volentieri, bellissimo.
1: Sono Fabrizio D'Ancone. Mi potresti mettere Precious su Little Diamond dei Fox the Fox? Grazie, ciao.

Grazie a Fabri per Precious Little Diamond di Fox the Fox, che ritengo un grande pezzo, anche se viene richiesto poche volte in radio. Comunque è bello, eh? Molto mattutino, devo dire. Grazie Fabrizio, vado dal mio amico Aldo. Dov'è Aldo? Aldo, alza la radio perché arrivano gli The Living Daylights. Che pezzo anche questo, mamma.

0: Allora, grazie Aldo per questo The Living Daylight. Adesso ascoltiamo della gran bella musica, eh? Questo è poco ma è sicuro. C'è Max da qualche parte.
1: Buongiorno Pierangelo dal Max, buongiorno a tutti gli ascoltatori. In questo mercoledì gradirei un GQ con Disco Night. Ciao Pier, buona giornata a tutti.
0: Ma pensate che vuole oggi lui. Molto night questo, eh? Però è fantastico. Disco Nights.

però capita di ammalarsi anche a luglio, agosto, capita, cioè. Chi non ha fatto magari l'influenza tutto inverno se la cucca a luglio, agosto, è normale. Va bene così, va bene, va bene, va bene. Sai che fa bene ogni tanto ammalarsi, no? Tranquillo Carlo, buona giornata a te. Buona giornata anche a mio amico Max che ha richiesto Disconnect dei GQ. Anche questo è un bel disco. Lui che vuole, Carlo? Ah, vabbè, insomma, mi chiede il Tall Talk con Such a Shame. Pensa a te. È un pezzone questo, non è un pezzo, è un pezzone.

0: Allora hai ragione Carlo, tutti già abbiamo questi dischi, però sentiti per radio hanno tutto un altro forse sapore, significato, eccetera. Come dice lui, è come mangiare il fritto misto al mare e mangiarlo a casa. È vero, è vero. Se sei in quei ristorantini lì, sul mare, dove... mangiarsi un fritto misto lì è tutta un'altra cosa, piuttosto che prenderlo e portarlo a casa. È vero, hai ragione. E lo stesso capita anche ascoltando tanta bella musica per radio, sentita per radio, e magari se poi fate un vocale anche voi che sentite la vostra voce che annuncia il pezzo, è tutta un'altra cosa. Va bene, grazie Carlo, buona giornata. Era Sace, c'è un grande capolavoro del Talk Talk
1: 60-70-80 live. 60-70-80, una canzone più bella dell'altra, una canzone più bella dell'altra.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno, un nostalgico First of May dei Bee Gees, da Giulio delle Marche. Grazie.

0: grande pezzo dei Bee Gees, non abbiamo sicuramente modo di sentirli solamente con First of May, ma tutti i giorni bene o male li ascoltiamo perché sono qualcosa di eccezionale. Ma oggi è un giorno di festa.
1: Buongiorno,
0: è vero?
1: Radio 60 70 80 Radio Studio TV dal vostro chef Antonio Caminito dell'Università di Dalmine Bergamo. Pierre, oggi 22 luglio, mercoledì, alle ore 17, ti do la notizia che mi sposo! Sono contento, sì. No, è vero, non ti sto scherzando. Comunque, poi la festa la faremo il 5 settembre giù a Siracusa, però oggi è la data effettiva. Bene, io a questo punto vi volevo richiedere fiesta, ma che bella fiesta, Raffaella Carrà. Balliamo insieme con Radio 60 70 80 e il vostro chef.
0: Noi ti facciamo tantissimi auguri, caro Antonio, non ci hai detto chi è la controparte, comunque vabbè, fai finta di tenerla così un po' nascosta, e io ti regalo fiesta facendoti tantissimi auguri. Buon matrimonio, buona giornata, e Raffaella Carrà.

0: Antonio, certo che però due confettini, le potresti anche mandare qua a Pierangelo, due confettini, non dico tante cose, però insomma, tanti tanti tanti auguri anche a tutti i nostri ascoltatori. Antonio, super giornata oggi alle ore 17, fuochi d'artificio lì ad Almine, si sposa Antonio Caminito, va bene, due confettini, dai, va bene, grazie per Fiesta e grazie per Raffaella.
1: Buongiorno,
0: che era a Ferrara, io
1: popolo dei 60 70 80 Andrea il bolognese che abita in provincia di Ferrara. Oggi volevo ascoltare come buon auspicio una splendida giornata di Vasco Rossi, perché dopo la giornata di ieri qui è stato un massacro, grandine, distruzioni di porte, di finestre, vetri, tetti scoperchiati. Io ho avuto solo il garage allagato e il giardino devastato. Vabbè, speriamo che sia finito, perché questa è stata la terza volta in 20 giorni che il tempo ci ha colpito. Va bene, dai, torno a lavorare anche oggi, un saluto a tutti e un auspicio veramente di buona giornata a tutti, ciao!

0: grazie Andrea, io ho sentito, ho visto ieri in televisione ciò che è successo nel Ferrarese, eccetera eccetera, ma purtroppo il tempo non lo si comanda, il tempo è cattivo a volte e chissà perché, ma va a colpire sempre le stesse zone, io non lo so, facci caso, facci caso. Va bene, tanti tanti tanti auguri a te e a tutti gli amici del Ferrarese, naturalmente. Andrea, buona giornata con Vasco e speriamo che sia anche di buon auspicio, speriamo, speriamo. Allora, che c'è ora che compie gli anni?
1: Buongiorno da Rimini. Allora, oggi richiedo una canzone di Michael Jackson, una bella, bella, quelle belle, e me la dedichi a me, perché oggi è il mio compleanno. Ti fai un saluto, io saluto tutti gli ascoltatori di 60-70-80.
0: Tanti tanti tanti auguri Saverio, guarda questa è la più

0: Tanti auguri di Saverio da tutti noi e da tutte le donne che ascoltano questa radio. You are not wrong. Forse la più bella, forse, dico io, di Michael Jackson.
1: Vabbè. Buongiorno Pierre, bestia che sono stamattina. Beh, dai, mettici su, non so, i Toto con Africa o All the Line, che così almeno mi sveglio, dai. Ciao, buona giornata a tutti.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Radio 60, 70, 80 News.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Italia spaccata in due dal maltempo, caldo estremo al sud, nubifragi allerta al centro-nord nella giornata che viene considerata il picco di questa grande ondata di calore. Oggi 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7, giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile dunque ha emesso un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata l'allerta arancione per le Marche e gialla per altre 4 regioni. Le alte temperature e la siccità di questi giorni hanno alimentato anche l'emergenza incendi. Ed è allarme siccità nel Po. A lanciarlo in queste ore l'osservatorio dell'autorità di bacino, che conferma lo stato di severità idrica con l'intrusione del cuneo salino nel delta. Critica anche la situazione del Lago Maggiore, vicino al limite minimo operativo. In difficoltà in generale agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Comuni costretti a ricorrere ad autobotti in Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. Si profila un altro tragico incidente nella ricerca di tregua dal grande caldo in corso nel lago di Como. Le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio in acqua. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere, in un punto in cui già in passato si erano registrati diversi episodi di annegamento. È stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo della bambina di 11 anni, i cui capelli erano rimasti incastrati nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. I gestori dello stabilimento a cui apparteneva la piscina sono indagati per omicidio colposo. In Gran Bretagna, prime 24 ore del governo di Andy Burnham, che ieri si è insediato come primo ministro al posto di Keir Starmer. Oggi alle 13.30 si è tenuto il primo consiglio dei ministri a Downing Street, focalizzato sulle strategie per il rilancio economico e sulle misure anti-inflazione. Immediato il cambio di passo. Come prima grande misura economica per dare sollievo ai cittadini è stata annunciata l'abolizione dell'IVA sulle bollette elettriche, poi un piano per i senza tetto, stanziati 340 milioni di sterline. Ed è tutto, a più tardi.
3: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più,
1: la radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più è la radio.

parliamo di Bari, o il Manu, che non so mai se è un uomo o una donna, ha richiesto questa grande dei Dire Straits, naturalmente riconoscibilissimi subito da come si sente il suono della chitarra. Mark Knopfler con So Far Away, che pezzo però, eh? Va bene.

0: Ho salutato Samantha, buona mattinata. Ma guarda che bella colazione che si sta facendo lì al bar, lei vede. Cappuccio e treccia al cioccolato, brava. Stay, era Jackson Brown. Lasciami fare un salto in Romania, va, che ogni tanto.
1: Buongiorno Pierangelo, dormito bene? Riposato bene?
0: Grazie.
1: Allora siamo in forma. Stamattina volevo dedicare praticamente una canzone a tutto il popolo italiano di Bennato, Ok Italia, da Maurizio. Ciao, grazie.
0: Speriamo che sia di buon auspicio, va, perché il tempo ci sta facendo un attimo lamentare qua, eh. Ok Italia, grazie Maurizio, da parte di tutti gli italiani.

0: Grazie Maurizio, l'Italia ringrazia, per ok Italia di Edoardo Bennato, eh? Va bene. Bellissimo pezzo. È bellissimo personaggio lui, Edoardo Bennato, davvero.
1: Ciao, sono la Cris di Verona. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi mi piacerebbe ascoltare una canzone dei Pink Floyd che si intitola Time. Un abbraccio a tutti, ciao, buona giornata.
0: Cos'è che vuole sentire? Time? Niente poco di meno che... Mamma mia!

0: Che pezzo, ragazzi, questo però, eh? Mamma mia. Non finirei mai di sentirli, Pink Floyd.
1: Va bene, grazie, Grira Time. C'è lui che sta andando al lavoro, non so come si chiami, comunque fa niente. Vuole un pezzo di Frida. Si intitola I Know.

lui, è lui, Alfonso. I know there's something going on. Spettacolo. Signore e signori, 8 e 2 minuti.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, buongiorno a tutti, Vito da Correggio. Stamattina mi piacerebbe ascoltare Tema dei Giganti e dedicarlo magari a tutti quelli che nell'amore ci credono ancora. Un abbraccio.

0: Okay, chi è che dice che non ci crede più nell'amore? Bisogna crederci nell'amore, Vito, hai voglia. Se non crediamo a queste cose, insomma, allora è finita, eh. L'amore è la cosa più bella che c'è al mondo, insomma. Perché l'amore porta, a volte porta anche dispiaceri, però in linea di massima tante anche soddisfazioni, possiamo dirlo, dai. I giganti con tema, bella,
1: mi fai fare una cantatina con Tozzi. Però stamattina, perché qua in officina oggi alle 3 tolgono la corrente, quindi se ne va, si va a casa presto oggi, lalla. Quindi la cantatina mattutina, evviva, alle 3 a baita, ciao.
0: Vedi com'è contento, guarda, alle 3 va a casa e intanto lo facciamo cantare con Tozzi. Ladies and gentlemen, are you ready? Tu

0: Ecco Massimo, la tua cantatina mattutina l'hai fatta. Sembri un usignolo, vedi? Vabbè, ho scelto tu in questa versione dance molto bella che coinvolge un po' tutti, no? Ma che ha lui che è sempre così serio? Che ha?
1: È l'ultimo capolavoro dei Dire Straits, Colin Elvis. Prossimamente mettetelo su, dai, che è bello anche questo. Non lo fate mai ascoltare. Ciao!
0: Noi facciamo ascoltare le cose che ci richiedono, hai capito Federico? Scusa.

0: Vabbè, insomma, è un grande pezzo di Dire Straits, ma io mi sono anche ripromesso di fare uno special su Dire Straits. Adesso devo scegliere il giorno in cui farlo, perché sarà uno special un pochettino lungo, perché a differenza di altri artisti, insomma, c'ho tanto da farvi ascoltare, specialmente di cose inedite che magari nessuno ha mai sentito, dei Dire Straits di Mark Knopfler, qualcosa di meraviglioso. Va bene, grazie per calling Elvis, grazie Federico. Ricordo che noi mettiamo le canzoni che voi ci richiedete, ma già,
1: ciao,
0: se nessuno la richiede.
1: Maura, ascolta, oggi è l'ultimo giorno di lavoro di mio marito, poi va in prepensionamento in attesa della pensione, sono contentissima per lui. Potresti mettere una canzone? Le piacciono i Pink Floyd, gli AC/DC, i Doors, tutte quelle canzoni lì, insomma, metti quello che vuoi, lascio a te la scelta, tanto so che scegli giusto. Saluto tutta la famiglia di 60, 70, 80 e auguro a tutti buon lavoro e buona giornata.

0: Auguri al marito di Mauro, allora. Prepensionamento accettato, perfetto. Abbiamo messo i Doors. Sarà stato anche molto contento. Va bene, dai. Alle 8:20 sentire LA Woman, penso mi faccia piacere, no? Non solamente a lui, ma un po' a tutti. Va bene.
1: Di nuovo Michele, buongiorno. Saluto a tutti gli ascoltatori di anni 60, 70, 80. E metteresti una dei Bee Gees che a me piace troppo. Buona giornata, buon lavoro, ciao.

0: Allora, bravi come i Bee Gees, negli anni 70 non c'è stato nessuno, Adesso lo possiamo dire, ci hanno regalato delle cose stratosferiche, dico io, con queste voci particolari, questi testi, questi pezzi che sono... tutti ci ricordiamo. Michele, ho scelto Too Much Heaven questa mattina.
1: 70-80 live.
2: 60-70-80 by Studio Più è la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: E poi ci voleva anche questo sax a dare un tocco di finezza al pezzo, no? Allora, non voglio parlarne, I don't want to talk about it. Rod Stewart, che se non fosse stato un cantante di successo, sarebbe stato sicuramente un calciatore di successo, perché giocava molto bene anche a calcio, e poi le scelte di vita l'hanno portato a decidere di fare cantante, e guarda che ci ha regalato un successo dietro l'altro proprio.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno Pier, allora oggi se fosse possibile ascoltare una domenica bestiale di concato e augurare buona mattinata, continuo di mattinata a tutti.

0: Grazie Ivan, saluto anche grande Fabio Concato. 3 anni fa abbiamo fatto una bellissima serata a Viserba, me lo ricordo benissimo. È stata una bella bella serata.
1: Ciao,
0: grazie
1: Pier.
0: Fabio.
1: Sono Carlo degli Esi, provincia di Ancona. Stamattina ti richiedo un brano proprio da svegliare proprio tutti. Barn dei Deep Purple, e lo dedico a tutti quanti. Ciao Pier.

0: ci siamo svegliati tutti. Se c'è qualcuno che aveva ancora qualche dubbio, sentendo Burn di Purple, si è alzato sicuramente. C'è gente che ce l'ha anche nella sveglia sto disco. No? Va bene. Grazie Carlo, buona giornata, buon mercoledì 22 luglio anche a te. Vado in Thailandia io.
1: Voglio ascoltare il boss e dedicargliela alla Barbarella, che vedo che una volta grande ascoltatrice di Radio 60, 70 e 80. Ciao a tutti, adesso fra mezz'ora, un'ora me ne vado al mare, ciao a tutti.
0: Eccolo il boss!

0: Grazie a Michele dalla Thailandia con Dancing in the Dark e la Bruce Springsteen. Allora, c'è già chi è al lavoro a tagliare la rasata delle aiuole qua.
1: Qui tagliamo le aiuole, le rasiamo più che altro. Un bel mamma Maria dei ricchi e poveri, no? Tac, poi parleremo sto pomeriggio di quel signore che si sposa. A chi fare gli auguri, tac, Gianni.
0: Non ce l'ha detto, non ce l'ha detto con chi si sposa. Vediamo.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: successo.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Non accenna a diminuire l'onda lunga della guerra medio orientale. Undicesima notte di attacchi americani su obiettivi militari di Teheran per consentire la navigazione commerciale a Hormuz. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
3: Prosegue senza sosta il conflitto medio orientale, che conta l'undicesima notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Dal canto suo Teheran ha continuato a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata, a patto che l'Iran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone, per sostituire le tariffe del 10% in scadenza a fine settimana. Nonostante gli scenari drammatici del conflitto, il tycoon americano ha tempo di pensare anche al calcio, soprattutto a Gianni Infantino, con cui ha stretto rapporti durante il mondiale, innescando polemiche e veleni per la squalifica poi tolta all'attaccante USA Balogun. Secondo il New York Post, il capo della Casa Bianca vorrebbe nominare il numero uno della FIFA segretario generale dell'ONU al posto del portoghese Guterres, il cui mandato scade a fine anno.
2: Si parla tanto di Far West, ma il Far West è fuori, non quello che è successo qua. Parla con i giornalisti Mariangela Sandrone, la moglie di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. La donna nel pieno della tempesta mediatica e politica, con il centrodestra che preme per la grazia e la sospensione della pena per il 72enne, si è presentata ieri con le figlie per riaprire la gioielleria di Grinzan Cavour in provincia di Cuneo, teatro della rapina. Sentiamo le sue parole.
4: Da riaprire, che per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa, perché siamo passati attraverso delle esperienze molto molto brutte, forti.
2: È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. La ragazzina di origine marocchina si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Ed è tutto, a più tardi.
5: Giornata gradevole, con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

salutato, anzi voglio salutare Sara, Miriam, Katia e Anna, che sono già all'opera. Che state facendo? Ah? Ah, fanno il parrucchiere loro. Alle 8.54 sono già aperte. Aperte 24 ore al giorno, vedi? Va bene, Sexual Healing, la voce e la musica di Marvin Gaye. Siamo arrivati quasi alla fine, 8.55. Devo regalare l'ultimo pezzo a Sandra di dove lei? Casal Monferrato. Sara, arriva, Sandra, eccola. Bed of his eyes.

buon lavoro parrucchiere, buon lavoro. Dovrei farmi la tinta io. Viola, viola, viola. Si può fare la tinta viola, viola, viola, viola, viola. Va bene, dai, grazie a tutti. Buona mattinata, ci sentiamo nel pomeriggio alle 15 oppure domani mattina alle 7, mi raccomando. Con cosa vi lascio? Mi piacerebbe saperlo, Un pezzo che piace a tutti. Un pezzo che vi, guarda, vi incoraggia per tutta la mattinata. Eccoli qua, signore e signori, ciao da Pierangelo con i Genesis.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Ben trovati da Jenny De Gaetano. Ancora una tragedia sul lavoro: un operaio di 23 anni ha perso la vita ieri all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al tempio Voltiano. La ragazzina, di origine marocchina, si trovava in Italia con i genitori per una vacanza ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Ha riaperto a Grinzane Cavour, nel Cuneese, la gioielleria di Mario Ruggero, ora in carcere, abbollata a seguito della condanna a 14 anni 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. A riaprire il negozio la moglie e una delle quattro figlie. Il Far West è fuori, non quel che è successo qua, ha detto la donna. Intanto parla l'Associazione Nazionale Magistrati. Clima pesante dopo la sentenza sul caso Ruggero. Ai magistrati sono arrivate minacce e insulti solo per aver applicato la legge dello Stato. La crisi in Medio Oriente, undicesima notte di fila di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Teheran colpisce ancora basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata, a patto che Teheran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone. Alta tensione anche in Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinata allo stoccaggio di merci per Kiev. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa TASS, che segue le forze armate russe. Colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune. Infine lo sport calcio, resta ancora viva l'ipotesi Pep Guardiola, nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo l'incontro con Maldini e Leonardo è attesa la risposta dell'ex allenatore del City sul progetto Italia. Intanto l'endorsement del presidente FGC Malagò: credo sia importante tenere caldo il dialogo con Guardiola, ha detto. Ci sono aspetti finanziari e budget, ma per lui si possono fare delle eccezioni. Ed è tutto, a più tardi.
2: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Vabbè, è lo so raga, è lo so e anch'io
3: anch'io cosa?
2: Ah, stesso problema. Non vi preoccupate che poi passa, non vi come si dice, non vi lasciare passa, come si dice, come dice Goso lì, Dante non ti curare passa.
3: Ah, non ti curare passa,
2: capito? Non della serie, non fregatene, non basti dell'ospedale, via, vai lungo. Allora vado a fare benzina domani mattina quando vado al lavoro, è l'errore più grosso che puoi fare da adulto.
3: Ma perché?
2: Sì, è classico, no? Non, scusa. Sì, fai queste e poi non ce la fai perché ti svegli tardi, non ce la fai. Un altro errore terribile è quello, che ne so, per dire no, vabbè, mangio, tanto domani vado in palestra, dai, mangio anche il gelato, tanto domani vado in palestra, è un altro errore che puoi fare da adulto. Oggi parleremo degli errori che faremo, che facciamo da adulti, no? Che faremo, non, siamo già adulti, purtroppo siamo già adulti. Va bene, allora chi siamo? Lui è l'errore da adulto.
3: Ma chi?
2: Tu sei l'errore da adulto di tuo padre.
3: Grazie.
2: E io sono l'errore da adulto di mio padre. Siamo tutti degli errori di percorso. E vabbè, può succedere. Sai che quelli venuti così per errore sono i peggiori?
3: Ma va?
2: Sono i peggiori. Perché non c'è aspettativa, non c'è, non vabbè, quindi siamo i peggiori, siamo i peggiori. Se siete anche voi i peggiori, alzate la mano, insomma, non facciamo una comunità, facciamo una comunità. Lasciate passare, lascia passare. Via. Oggi vi lasciamo passare tutti, ragazzi. Uno che ti suona dice vai, lascialo passare. Oggi è il lascialo passare. Oggi è già il lascialo passare. Allora, c'hai fretta, vai. Senti, che ne so, al supermercato, una signora, vedete che quando va al supermercato ci sono le signore che hanno preso la roba, con le unghie tengono tutta la roba attaccata al corpo, che tu non ti accorgi manco quanti pezzi c'hanno, però hanno 20-30 pezzi, ma se ne hanno uno solo in mano, con la mano sinistra, ti fanno come la piccola fiammiferaia, no? Ti fanno tenerezza, dici vabbè, passi signora, passi, e poi dopo tirano fuori la roba dappertutto, incastrata nel corpo, capito? Cioè non 20-30 pezzi, hanno fame, allora nascondevi la roba. Vabbè, comunque oggi lasciate passare tutti, lasciate passare, signora vada, non c'è problema, ma sì, tutta la fila, via. È bello quando vai al supermercato che fai la conta dei pezzi, no? E dei carrelli, che vedi quello col carrello più, per capire quale cassa devi andare, fai, il tuo cervello fa, comincia a contare, no? Quello c'ha 60.000 pezzi, però ce ne sono due, quello è uno solo, però mamma mia, c'ha pure i pezzi d'anguria grossi, quelli prima che li tira fuori, li mette lì, quelli, c'ha anche dei pezzi che non ha pesato, no, l'altra cassa. Oggi lasciamo passare tutti, chi se ne frega, ragazzi, oggi tanto è una giornata così un po' leggermente appiccicosa, leggermente. Va bene, chi siamo lo sapete, lui è Jack Sparrow,
3: sì,
2: ingrassato,
3: certo,
2: un pochettino, però non fate così, è sempre Jack Sparrow, e dai, a mamma sua, si è mangiato 60 kg di orecchiette, però è Jack Sparrow. Se volete mandarci dei messaggi d'amore, oppure notizie da commentare, lo fate al 338 14 11 001, oppure scherzi da fare, sempre al medesimo numero.
3: Medesimo.
2: Ti piace medesimo?
3: Mi piace.
2: Oh, ok, perfetto. Va bene, musica maestro, vai. La cosa peggiore che invece mi fa innervosire, quando sei a fare, che ne so, la coda da qualche parte, al supermercato, autobus, museo, che ne so, e arriva quello e fa: sei in coda? No, sto qua perché mi piace rompermi i coglioni. Sei in coda? Anche in posta, sei qua? No, io vengo tutte le mattine qua, vengo, faccio la coda ma non devo fare niente, giusto per dar fastidio agli altri.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: C'è una cosa, parliamo adesso di curiosità paesane, come si dice? Aspetta, c'è un tuo fan, pronto?
3: Ugo!
2: No, no, ma no, ma che schifo,
3: è anche carino, dai.
2: Ma che carino. Ma tua sorella carino, vabbè dai. Allora, che stavo dicendo, non mi ricordo più.
3: Stavi leggendo una roba adesso.
2: Che roba stavo leggendo?
3: Stavi leggendo, ma porca
2: Com'è? Ma non dire parolacce.
3: Non ho detto niente.
2: Ecco, hai detto porca.
3: No, porca trota. Perché sì, parlavamo di badoni. Di capatogli.
2: Sei nervoso stamattina?
3: Non mi ricordo, no, c'ho la memoria latente.
2: No, va bene, però così nervoso. Lascia andare. Tutti i tuoi problemi, lasciali andare. Falli passare avanti. Non ti preoccupare. Mamma, ragazzi, è sclerato. Allora c'è un come si dice, una cittadina, si dice cittadina,
3: sì.
2: La cittadina in cui tutti gli abitanti vivono e lavorano nello stesso edificio, cioè praticamente in Alaska, nel piccolo centro abitato del Whittier, tanto non lo sa nessuno, posso anche cambiare nome, in Alaska la quasi totalità della popolazione abita all'interno del Baggage Tower condominio sarà, non, in un complesso multifunzionale di 14 piani in cui oltre 196 appartamenti sono disponibili tutti i servizi di una vera città, dalle scuole all'ospedale, passando per il supermercato e il commissariato di polizia, cioè quindi non scappi, cioè non cioè se fai un furto là ti prendono, capito? E là rimani, cioè nella tua casa, non, è incredibile ragazzi, è un palazzo, una città palazzo, e vabbè, pensa se non dovessero funzionare i servizi igienici, cioè per un giorno che palazzo dice, cambiamo la tinta al palazzo, che dite? Nella riunione condominiale è un po' che così, che facciamo? È da quel giorno che è andata via l'acqua, è così, e ripetturiamolo, che facciamo? Vabbè, comunque è interessante, no? È bello, tutti gli incontri li fai lì, perché fuori fa un freddo incredibile, se vai ti si gela la pipì, capito? Non puoi, in quei paesi lì non è che puoi fare un rutto fuori così all'aria aperta, ti si secca la lingua, ti si congela la bocca, non puoi fare niente, insomma, non è... pensa, vabbè, andiamo avanti.
3: No,
2: sul balcone, amore, non si possono fare queste cose, no, ma dai, l'ho visto in un film, qua non si può fare nel balcone. Andiamo avanti. Che tavolo, ma perché non vogliamo parlare dei condotti dell'aria? In che senso? Di quel palazzo?
3: Ah, non ho idea.
2: Che poi una cosa dei condotti dell'aria, nei film, sai, nei film americani, i condotti dell'aria sono più puliti di una sala operatoria. Cioè tu vedi i condotti dell'aria nei film, questi che si infilano dentro, lucidi, appena fatti, cioè non c'è manco una ragnatela, un ragno gigante, niente, zero. Che in realtà non sono così, in realtà sono pieni di polvere, cose così e quella, però nei film non è che li possono, cioè non che figure fanno, cioè voglio dire, ma non ti ricordi tua mamma quando puliva casa, no? Mia mamma puliva qualsiasi cosa e io dicevo, mamma, perché pulisci che stiamo andando via? Metti che i ladri entrano, che figura facciamo?
3: Ma cosa?
2: Sì, vabbè, le mamme non pulivano per tutti quelli che potevano entrare in casa, compresi i ladri, dici, metti che entrano i ladri, che figura di io gli avrei messo le trappole dei topi, invece mia mamma no, puliva tutto, gli faceva trovare anche un pasto in frigo, metti che c'hanno fame, poveracci, insomma, sono sciupati, poverini, cioè, insomma, è la stessa cosa nei condotti dell'aria, li puliscono per i ladri. Metti che arriva un ladro che si deve nascondere dentro il condotto dell'aria, che facciamo? Lo facciamo zozzare tutto, e non si fanno queste cose, insomma.
4: Andrea,
1: a tavolo,
4: show su Studio Più.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Radio 60 70 80.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Dopo settimane di afai, temperature record, l'anticiclone africano allenta la morsa sull'Italia grazie all'arrivo di correnti più fresche dal nord Europa. La penisola rimane divisa a metà dal meteo. Al settentrione, sulla costa adriatica, piogge temporali, al centro ancora sole, ma scendono a 6 le città. Bollino rosso. La procura di Bologna darà l'incarico oggi per eseguire l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il marocchino 43enne morto durante un intervento della polizia. Sempre sul piano delle indagini, iscritti nel registro speciale i due poliziotti, 4 operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. Si tratta, questa iscrizione speciale, del cosiddetto scudo penale introdotto dall'ultimo pacchetto sicurezza del governo. Alta tensione in Ucraina, Mosca ha colpito 2 navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinate allo stoccaggio di merci per Kiev, colpita una batteria del sistema missilistico ucraino Neptune. Intanto, dopo giorni di proteste scatenate dalla rimozione del ministro della difesa Fedorov, Zelensky ha sollevato dall'incarico il capo delle forze armate Siriski, sostituito dal comandante delle forze congiunte Drapati. E prosegue l'escalation del conflitto medio orientale, 11ª notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco dello stretto di Hormuz. Teheran ha proseguito a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Donald Trump intanto sarebbe pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. La Francia vieta i social network ai minori di 15 anni. Ieri l'ok del Parlamento alla norma che obbligherà le varie piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età. La Francia diventa il primo paese dell'Unione Europea ad adottare tale provvedimento, che sarà in vigore dal prossimo 1 settembre. Sport calcio, resta viva l'ipotesi Guardiola come CT azzurro. Attesa la risposta dell'ex allenatore del City alla proposta fatta da Maldini e Leonardo. Ci sono aspetti finanziari e budget, dice Malagò, ma per lui si possono fare delle eccezioni. È tutto, a più tardi.
3: Non ci resta che ridere
0: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che
1: Radio 60 70 80.
2: Allora, no, ragazzi, questo non si può commentare. Ugo è no,
3: c'è problema.
2: No, no, la gente è cattiva. No, no. A proposito di luna, ogni tre mesi c'è una luna che si verifica una volta ogni 10.000 anni. Ma in che senso?
3: C'è una cosa che succede alla luna ogni 10.000 anni? Non so se sarà. Non so
2: ogni
3: se...
2: tre mesi.
3: Ogni tre mesi, non so che forse la luna.
2: La luna storta.
3: La luna. Cioè non, c'è la luna piena
2: ogni tre mesi sì, c'è un attimo di sì, c'ho la luna, capito? Sì. Beh, è normale, non è luna tantum, no?
3: Ma vi prego!
2: La fattura di Rino che salutiamo, ciao Rino, ciao, non Bolloni, Rino. Scarciglia.
3: Chi è?
2: Rino Scarciglia. Sì. Andiamo avanti. Non mi far domande, non far domande. C'è una notizia che non volevo dare, però purtroppo ce l'hanno mandata, che facciamo, no? Poi facciamo anche gli scherzi se volete, non c'è problema. Grazie Luca da Napoli. Siete delle belle chiaviche, grazie. Un bel complimento. Terroni di puntini, grazie. Questi insulti che ci fanno. Ecco, Catapolo, sei il migliore, per esempio, questo mi ha rovinato la giornata.
3: Certo.
2: Hai illuso, mi vuoi illudere. Non mi devi illudere, se no poi dopo uno ci rimane, capito? Ci rimane. Rimani sotto. Rimani sotto Andrea. Allora, mi hanno mandato un articolo di a Treviso, è successo a Treviso, cioè sul giornale di Treviso. Si siede nudo sulla sedia e rimangono incastrati tra le doghe. Arrivano i vigili del fuoco per liberarlo. Adesso, sinceramente, ma con tutti i cavoli che c'hanno i vigili del fuoco, ma a chiamare, che ne so, quello che vende i CD in nero, cioè non per dire, no? Per scastrare un uomo. Dai, vabbè, come. Era tranquillamente seduto su una sedia di plastica in camera d'albergo ad Alicante. Ah, in Spagna. Un trevigiano. Vanno anche loro, eh?
3: Beh, certo.
2: Non sempre intreso, no?
3: Mamma mia.
2: Allora, anche nel passaporto. Ma la foto, perché tre persone? Treviso. Vabbè, comunque, in Spagna, quando.
3: Mamma mia.
2: Ma sono incontenibile stamattina. Era tranquillamente seduto in camera d'albergo ad Alicante, in Spagna, quando ha provato ad alzarsi per andare a farsi la doccia, ha notato che i due gemelli erano rimasti incastrati tra le doghe in plastica della sedia. Praticamente pensa anche sti vigili del fuoco spagnoli, cioè che voglio dire che arrivano là e dici che qual è il problema? No, niente, ero lì seduto, maresciallos. Tengo la lo gemellos incastrato nella dogas della zia no, la zia seggiola qua, guarda qua, che bei ciondoli, è il ciondolos del toros praticamente. Perché io dico una cosa, no? Ma come sono entrati? Potevano uscire, cioè nel senso che erano
3: sì.
2: È vero che sono quelle cose inspiegabili e ti spiego anche tu ti sorprendi sempre delle cose, se vedi uno come te, no? Dentro una smart. E tu la domanda che ti fai non è che bella macchina, no, come ha fatto a entrarci? Cioè tu, il tuo cervello va a pensare a come ha fatto a entrare. Oppure quando vedo io dei signori belli anziani, no? Belli 80 anni, 85 anni, su ste Ferrari, Lamborghini, che tu dici ma come ha fatto? Da sdraiato, cioè vuole sentire le brezzate di quando non ci sarà più, cioè non e ti chiedi anche come farà a uscire, perché dentro magari ce l'ha messo la servitù.
3: La servitù.
2: Quelli ricchi c'hanno la servitù. Quelli lo sdraiano piano piano in due, lo tengono, uno a piedi, uno a capo. Vai, infilalo piano, prima i piedi. Vai capo, vai. Oppala! E dentro la Ferrari. E poi lui parte, mette in moto e guida, perché guida da sdraiato qui. Però tu quando lo vedi uno così, dici ma com'è possibile? Cioè, se gli vedi una ventenne accanto, ti chiedi anche come ha fatto, cioè, come farà? Ah, nel cruscotto avrà dei lecca lecca di Viagra per forza.
4: Cazzi, vedi, non è possibile.
2: Vabbè, comunque, quest'uomo è rimasto incastrato con dentro le doghe della sedia, quella che poi ste sedie, no? Ma perché gli fate sto spazio? Io non ho mai capito lo spazio per risparmiare sulla plastica. Cioè, qual è il motivo dello spa? Anche quelle sedie di legno, scomodissime. Non so chi le ha inventate, ma un genovese per forza.
3: Genovese.
2: Sì, perché due stecche di legno e ha fatto la sedia. Ma perché una bella seduta, bella comoda, no? Perché tre stecche di legno? Siamo andati a mangiare con gli amici, saluto Carlo e Alessia e Stefania, e siamo andati a mangiare in un bel posto, non posso dire il nome, insomma, perché non mi hanno fatto neanche lo sconto, sì, però un bel posto. Le sedie non erano scomode, di più, quattro sedie di legno, quattro stecche, quella era la sedia, il tavolo uguale, cioè cascava tutto, una roba, forse per la pioggia, così non marcisce il legno, non si capisce. Vabbè, comunque, fatto sta che questo sono rimasti fuori così, che poi la domanda è: come fanno a non riuscire? E come, sai perché non riescono?
3: Perché
2: sono dico, cioè, nel senso, non possono, non ce la fanno, non ci arrivano.
3: Andrea, dille a sua amica, non c'è il blocco e io non vedo nulla, ma c'è la pubblicità.
2: Siamo in ritardo di un quarto d'ora. Che bello, pubblicità, scusate, oggi va così. Dopo la mettiamo il lamento spagnolo.
1: L'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terreno.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80
2: siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: È bello iniziare la mattina con buongiorno stupidi, è bellissimo, cioè siete veramente, io vi amo, non so come, io vorrei avere degli ascoltatori così, cioè se non ce li avessi andrei a citofonare i campanelli.
3: Certo.
2: Sì, per favore mi puoi insultare, grazie, troppo bello ragazzi, troppo bello, io vi amo. Buongiorno, io sono una cassiera, vogliamo parlare dei mariti che fanno la spesa senza le mogli? Sono dei birichini. Ah, vabbè, è normale, se la cassiera è carina, che fai? Non la sbrisciata, non ce la dai. È suo il latte? Sì, è mio il latte. Ma non ha preso il latte? È vero, non l'ho preso. Cioè, vabbè, insomma, dai, su. Però loro se la approfittano pure, no? Di noi, voglio dire, ingenui. Noi mariti ingenui. Andrea, puoi commentare questa, ti prego? Non si può commentare, ragazzi, non si può commentare, sennò poi Ugo ci offende, insomma. Ci rimane anche male,
3: insomma.
2: Ma poveraccio, dai, non. È poverino, c'ha un sacco di problemi, voglio dire. Fai vedere i problemi.
3: Basta guardare.
2: Allora, mi hanno mandato, parliamo anche di scienza, perché non è che possiamo fare un programma solo di cose, di storie. Questa è scienza storia insieme. Scienza e storia 4. Cadavolo, scienza e storia 4. Insieme, maestro. Sì, insieme. Vabbè, non si possono dividere 4 e 4, 8, no?
3: No, no, no.
2: Io volevo io se sommavo tutti i voti che prendevo a scuola, arrivavo a 6.
3: Vabbè.
2: Questa è una replica di, allora, in un museo non c'è scritto dove, sai quei musei tipo Stoccolma, Stoccarda, insomma tutte donne con problemi.
3: Ma chi?
2: Hanno fatto in un museo una replica di Moby Dick. Moby Dick, tu pensi che sia la balena Moby Dick?
3: È la balena?
2: Non si chiama Moby Dick, si chiama Mocha Dick.
3: Ma che Mocha Dick?
2: Allora.
3: Ma per favore.
2: Sì, Moby Dick, gliel'abbiamo dato noi. Allora, se tu non sai le cose.
3: Ma come non ha scritto Salgari? Moby Dick, Andrea.
2: Sì, ma in italiano. L'abbiamo italianizzato il termine Moby Dick, perché Mocha Dick suona anche male, sembra un piatto di sushi, capito? Mi porta un Mocha Dick, per favore. Come lo vuole? Ecco, salsa, no, con la salsa, con la piccante, piccante. Vai, lasciala andare. Vabbè, comunque, si chiama Mocha Dick, c'è scritto. La balena più famosa della storia, tu lo sai perché è più famosa, è la più famosa della storia, lo sai perché?
3: No, non lo so, onestamente no.
2: Allora, vedi perché serve la scienza e la storia, lo vedi? Che cazzo!
3: Certo.
2: Allora, un capodoglio, innanzitutto è un capodoglio. Sai la differenza tra la balena e il capodoglio?
3: Sì, una c'ha i denti, l'altro c'ha tipo le tende davanti.
2: Sì, le tende.
3: No,
2: sì, a soffietto, dai, lascia stare. No,
3: c'ha tipo le spazzole.
2: Sì, le spazzole, l'autolavaggio. Basta, è zitto. Capodoglio di 21 metri, innanzitutto era lunga 21 metri, è una bestia enorme, una cosa esagerata, che ha combattuto contro circa 100 navi baleniere durante la sua vita. Nel XIX secolo ha affondato circa 20 di esse. Hai capito? Ha affondato 20 navi, la fossa, e ha evitato la cattura per 3 decenni, quindi per 30 anni. Cioè, scappava, o abbatteva a testate le baleniere, o scappava. E infatti era soprannominata anche da tutti i balenieri dell'epoca Mocha Mamta. No. Mocha Mamta, chi destra? Era soprannominata così, però insomma. Così dice Diego, io
3: ma chi
2: non...
3: è Diego?
2: Diego Piccoli.
3: Ma chi è?
2: Si chiama così. È un battutista, battutista irlandese. Mocha Mamta. Vabbè, comunque abbiamo parlato anche di scienze e storie, ragazzi. Poi dite che non siamo acculturati.
0: Studio più.
2: Comunque era bianca.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che
1: Radio 60 70 80.
2: Cavolo, mia moglie ha detto che se dovesse rincontrarmi mi risposerebbe ancora, non capisco.
3: No, è bella sta roba, ha detto che la moglie se dovesse rincontrarlo lo sposerebbe ancora.
2: È bella.
3: Ma io
2: non capisco sinceramente cosa hai fatto di male a questa donna. Cioè,
3: dai,
2: sinceramente,
3: dai,
2: non riesco a capire. Ma che
3: scusa,
2: questa ti vuole sposare di nuovo.
3: Scusa,
2: c'è qualcosa di brutto gliel'hai fatto.
3: Ma per quale brutto?
2: Ma dai, ma non è possibile.
3: Ma come no?
2: Ma dai,
3: scusa,
2: ma vuole farlo soffrire di nuovo.
3: Dai,
2: cioè, le donne veramente quando si indignano. sono indignose. Salutiamo Oksana. Franca Oksana, andiamo avanti. Andrea, vuoi fare roba? Ma che vuol dire?
3: Vuoi fare roba?
2: Cosa vuol dire?
3: Vuoi fare roba?
2: Che roba vuoi fare? Allora, vabbè, ma cadavolo, ma non ti sembra brutto oggi, Ugo? Ma perché ieri, scusate, com'era? Non,
3: ma scusate, ma...
2: Perché ieri era bello, non ho capito.
3: Ma non è cambiato nulla.
2: Ma è incidentato, ragazzi.
3: Ma chi?
2: Lui è incidentato.
3: Ma chi?
2: Infatti lui non c'ha la carta d'identità. Lui c'ha la constatazione amichevole. mamma. Andiamo avanti. questo è bello. È di Rabiot.
3: Chi?
2: È il centrocampista della Francia. Rabiot. Me l'ha scritta lui. Andiamo avanti, Roger Rabbit. Andiamo. Non c'ha la carta di identità, c'ha la constatazione amichevole. Catasi, forte della mente. Io, Rabiot è forte. Andiamo avanti. Allora, io vorrei sapere come fai a essere così cretino. Non lo so, non. Sono cretino veramente.
3: Così dicono.
2: Hanno ragione, evidentemente hanno ragione. Io vorrei sposarti. Ma tu si passa veramente. Ma che facciamo? Puglia, trova un lettino a meno di 60 euro al giorno, ma era un ospedale. No, vabbè, ragazzi, andiamo a casa, dai, dopo questo. Perché a luglio agosto, se tu ti avvicini in Puglia, in Calabria, in Sicilia, in Italia, diciamo in Italia, e vuoi prenderti in affitto un lettino per una giornata, devi lasciargli, è meglio se gli lasci giù un rene, un piede, guarda, ti lascio un piede, tanto non mi serve, torno a casa rantolando. Comunque 60 euro invece era, ha fatto la ricerca su internet, lettini Puglia, è uscito fuori il lettino dell'ospedale, ma per un bambino tra l'altro, per gli adulti costa un po' di più.
3: Certo.
2: andiamo avanti, non ci fermiamo,
3: basta,
2: non ci fermiamo mai. Catavolo, tu sei forte veramente. Ah, allora se ce l'avete con me ce l'avete. Donna molestata usa lo spray al peperoncino, è stata denunciata pure. Ah, vabbè, qua siamo all'apice proprio del la roba incredibile. E allora ditelo, perché lo spray al peperoncino non si può usare, non ho capito.
3: Ma come, non lo vendono anche al tabaccaio, Andrea?
2: Ma che tabaccaio?
3: Al tabaccaio.
2: Ma quello non funziona.
3: Ma
2: quello,
3: come no, è spray peperoncino antiaggressione.
2: Ma va, quello l'ha usato una mia amica, l'ha spruzzato in faccia uno che insomma, il problema, guarda, che questa era calabrese, si è innamorato. Cioè non è quella, è una cosa da mettere sull'insalata.
3: Ma
2: lascia stare. Andiamo avanti, non entriamo nelle palle delle polemiche, altrimenti qua non ne usciamo. I ricchi lavorano 2 ore scarse. Ma che ce l'hai con me? Ce l'hai? Allora, se ce l'hai con me, bello. Ma cosa ti ho fatto, bello? Tu sei geloso perché tu lavori tutto il giorno. Ma la fa. Lascia stare, che poi divento volgare, poi dopo. Mamma. Ugo Pillo!
3: Ma ciao Aziz!
2: Pillo! Come culo di Camillo!
3: Certo.
2: Quanto tempo che non ti davo del culo di Camillo! Tanto tempo, vero?
3: È vero!
2: Vuoi fare giro?
3: No, quale giro?
2: Non fare giretto?
3: No, non faccio giro.
2: Giretto sul cammello?
3: No, quello lo fa Achille quando arriva, io no.
2: In che senso?
3: A lui piace salire sul cammello.
2: A te non piace?
3: A me no.
2: Lo so, perché tu hai problema, vero?
3: Quale problema?
2: Dietro, sedere.
3: Esatto.
2: Ma tu non ti devi sedere sopra gobba del cammello. Tu devi stare in mezzo alle gobbe, capito? Due gobbe dromedario, una gobba cammello. Sapevi questo?
3: Non lo sapevo.
2: Te lo dico io. Cioè...
3: Aspetta.
2: Andrea, sei Brendonico, per favore, andiamo avanti. Eh no, quando quando fanno così che mi fanno i complimenti, sono quasi disturbanti.
3: Certo.
2: Eh sì, dai, non. Sono Franco da Teramo, cadavolo, io ti ascolto da quando tu non eri ancora nato. In che senso non?
3: Ma sì,
2: c'è tu, e che si fa per la vecchio, sì. Chi sei? Garibaldi. Vabbè, comunque c'è una foto che mi hanno mandato, dove c'è una foca che è sdraiata su un lettino, non so in che spiaggia, però a fianco c'è un'altra, c'è una donna, c'è una foca ma con l'asciugamano, poi con l'asciugamano, non so in che spiaggia ci sono le foche che vanno in giro così, e a fianco sono due lettini attaccati, uno, cioè, gli asciugamani sono belli a righe, belli ma bianchi e marroni così, c'è una foca sdraiata da una parte che prende il sole, ma è bellissima, e a fianco c'è una donna sdraiata anche lei che prende il sole, vedi quando una I fa la differenza, ragazzi, cioè non è mamma
4: cavolo,
2: che bella cosa, ragazzi, sono belle, salutiamo le foche,
3: ciao foche,
2: non quelle monache, le foche normali, senza
3: le
2: gradi
3: normali, senza gradi.
2: Libre di ingradarsi,
3: dai.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Allora, parliamo di melanoma anche oggi con il professor Mercuri, che ci dice attenti anche ai puntini rosa o rossi. Sapete che anche Matteo Renzi, no, abbastanza recentemente ha mostrato i segni della rimozione di un melanoma diagnosticato in tempo e naturalmente ha scosso l'opinione pubblica italiana, un messaggio potente che riporta al centro del dibattito la prevenzione ma che solleva anche interrogativi cruciali. Sappiamo davvero cosa guardare sulla nostra pelle? Per fare chiarezza abbiamo incontrato il professor Santo Raffaele Mercuri, che è primario dell'unità dermatologica dell'ospedale San Raffaele di Milano. Il messaggio è importante: sebbene il 60-70% dei melanomi venga oggi scoperto in fase favorevole, il rischio è ignorare quelle lesioni che non sembrano i classici nei neri o irregolari. Il professor Mercuri ci spiega che è fondamentale anche il messaggio di Matteo Renzi, no? Non si tratta di creare allarmismo, ma di spiegare che riconoscerlo presto fa una differenza concreta tra la vita e la morte. Il melanoma non è il tumore della pelle più frequente, ma è quello con la maggiore pericolosità clinica. Oggi, grazie alla sensibilità dei pazienti, riusciamo a intercettare una quota altissima di casi quando la prognosi è ancora favorevole. Allora, molti si affidano alla regola ABCDE per controllare i nei e abbiamo chiesto al professore se è un metodo ancora valido. E lui ci ha risposto: certamente, asimmetria, bordi irregolari, colore non uniforme, diametro superiore ai 6 mm ed evoluzione. Ma attenzione, questa regola va spiegata bene: non basta che un neo sia grande o scuro. Il concetto più intuitivo per i pazienti è quello del brutto anatroccolo, la regola della F. I nei di una persona tendono ad assomigliarsi tra loro. Quello che appare diverso dagli altri, che stona rispetto al resto della pelle, merita attenzione immediata. Ma c'è un errore comune: pensare che il melanoma nasca sempre da un vecchio neo che cambia. È così? E lui ci ha spiegato che assolutamente no, anzi è molto frequente che compaia ex novo su cute apparentemente normale. Non dobbiamo monitorare solo i vecchi inquilini, ma prestare massima attenzione a ogni macchia nuova. Attenzione anche al colore o ad altri sintomi, e questo è un punto cruciale. Non tutti i melanomi hanno l'aspetto classico, esistono forme come i melanomi amelanotici che possono essere rosa o rossi, possono apparire come piccoli rilievi simmetrici consistenti al tatto e di rapida crescita. Se un paziente pensa è rosa, quindi è una irritazione, commette un errore fatale. Anche il diametro sopra i 6 mm è un indizio, ma non è un requisito obbligatorio. Ritroviamo di pericolosissimi anche molto più piccoli. I sintomi come prurito o sanguinamento sono segni di allerta? Sì, aumentano il sospetto e non vanno banalizzati, ma non bisogna cadere nell'errore opposto, cioè pensare che sia una lesione non pruda o non sanguini, allora sia tranquilla. Nelle fasi iniziali i melanomi sottili sono spesso totalmente asintomatici. Il criterio principale resta sempre il cambiamento o la diversità. Quando fare i controlli? Almeno una volta all'anno. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80
2: c'è un bar, ci hanno mandato una foto di un bar che io non riesco a leggere il nome del bar perché è Rotin Rotin, sei capito? Non Rutti, ma Rotti proprio. Rotin, vabbè, è un bar particolare. C'è la vetrina, dentro non c'è nessuno. Adesso non non vedo clienti seduti più che altro. Vabbè, non, mi sembra anche normale. Chissà come mai non sono seduti.
3: Tutti in piedi.
2: Giorgio!

0: canzone rifatta per il bar che ho detto prima. È la porta, quando apri la porta di questo bar. Allora, c'è un mio amico che vende scarpe, ha fatto un annuncio: servono clienti, esperienza non necessaria, ok? Grazie. No, magari qualcuno va in questo negozio, magari dice: ma non c'ho esperienza per comprare delle scarpe, non serve l'esperienza. Non... Vai, entra tranquillo senza esperienza. Schiacciarti la testa.
1: Ma perché?
0: Per vedere se esce qualcosa. Posso?
2: Cioè.

0: la canzone è molto bella, ragazzi, però se la mettiamo tutta poi la gente dice madonna troppo bella, troppo bella, troppo bella, non posso ascoltare nient'altro. Ugo deve aprire un bar a Sirmione. In che senso?
1: No.
0: Lui li apre tutti i bar, non è... li apre tutti. Va a farsi caffè dappertutto, non so quanti caffè prende, ma
1: non va, ma sai che non vado nei
2: ma
1: bar,
2: veramente
1: ma lo faccio a casa.
2: Ma dai,
1: sì,
2: ma sei fermato, incredibile.
1: Sì, al bar vado proprio dei miei amici di fronte, che saluto, il bar Cioccolati.
2: Ah, il bar Cioccolati saluto anch'io, sì,
1: che è una pasticceria, credo sia una delle più buone di Sirmione,
2: ma d'Italia penso,
1: e vado lì a prendere il caffettino con Rio, col cane,
2: con Rio, col cane, ma che lui lo prende senza zucchero?
1: No, lui non lo prende.
2: Ah, lui non lo prende. Ma che carino questo racconto, veramente mi sono quasi emozionata, veramente.
1: Ma scusi,
0: ma vai Mona. Allora ragazzi, dobbiamo salutare questi racconti che fa Ugo, no, col cane.
1: No, ma,
0: bello. Ma tu dovresti fare un libro,
1: libro?
0: Sì, un diario. Fai il diario, io e il mio cane, io e il mio Rio. Io, capito? Io e il mio Rio,
1: Rio
0: e me, capito? Che ne
1: no,
0: so?
1: Io e il mio Rio mi piace di più.
0: Io e il mio Rio.
1: Rio.
0: Allora, vorrei parlarvi di Cyrano di Bergerac.
1: Ancora, ma sono tre giorni, non lo devi dire.
0: Non abbiamo il tempo, non so perché mi viene in mente solo alla fine, non capisco.
3: Non ci resta che ridere
4: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora, il povero ragazzi lavora, il ricco sfrutta il primo, il soldato difende tutti e due, il contribuente paga per tutti e tre, il vagabondo si riposa per tutti e quattro, l'ubriaco beve per tutti e cinque, il banchiere li inganna tutti e sei, l'avvocato li inganna tutti e sette, il medico li accoppa tutti e otto, il becchino li sotterra tutti e nove. Non è male questa cosa che... Bravo Gianni. Gianni Sberla.
3: Ma chi è?
2: Me l'ha mandata. Va bene, buongiorno, ben trovati, vi ricordo il numero 338 14 11 001, questo è il numero per ricevere i vostri messaggi d'amore, perché tanti mi scrivono sui social, mi dicono: ma lei che è il numero per scriverti in radio? Qual è il numero? Non lo dici mai. E dicimecelo. E dicimecelo. 338 14 11 001. Se volete scriverci cose d'amore, lettere di testamenti, se volete la, allora siccome la gente lascia un sacco di soldi alla chiesa, ma uno povero come Ugo, ragazzi, ma dove lo trovate? Più povero di uno della chiesa non c'è, anche perché la chiesa è ricca. Diciamoci le cose come stanno. Adesso io non voglio parlare male della chiesa, però quando tu vai in giro in macchina, no? Se tu ti giri a destra e a sinistra, vedi caseggiati enormi, case anche qua sul lago, pieni di case sul lago, abbandonate. Poi allora cosa fai? Fai un'indagine, ma di chi è sta casa? Di chi è? Della chiesa, è della curia, è della curia di Verona, è della curia di Bergamo, è la curia di Brescia, è chi te muta? Scusate, abbandonate così. Ma sai perché? Perché la gente, invece di, che ne so, venderle e darle brevi mano i quattrini, brevi mano ai poveri, decide, dice: no, lo lascia, dai, che poi ci pensano loro.
3: Sì,
2: e questo è la più grande, il più grande inganno. Ma la verità, mi dispiace, ma è un inganno, perché la chiesa non è che prende quelle cose là e ci mette dentro i poveri, no. Sì, vende quelle cose là e dà i soldi ai poveri, no, li lascia così.
3: Sì, sì.
2: E ogni tanto dice: vabbè, mi servono dei soldi, devo rifare il tetto della chiesa di San Gimignano, per dire, no? Vendiamo quell'immobile che ci ha lasciato quel Kitemurt. E fanno così, fanno.

0: se no.
1: E quanti prezzi ci sono in Italia? Ma tanti! L'IMU sugli immobili non lo pagano! Ecco perché li lasciano così! Fagli pagare qualche centinaio di milioni di euro di IMU! Vedi come li vendono tutti gli immobili! Dici, i poveri! I poveri! Si attaccano tram, i poveri! Vabbè, lasciamo. Poi ogni tanto aiutano, fanno vedere che aiutano anche qualche povero.
2: Fanno vedere.
1: Qualche video lo fanno. Vabbè, giustamente fanno quelle cose dove dalle mense, quelle per i poveri. Vabbè. Comunque, uno mi ha scritto un prete, catavolo. Ti tiro le orecchie, le orecchie. Da bambino non mi tiravi le orecchie.
2: Dai!
1: Andiamo avanti. Siete due fenomeni paranormali, catavolo. Dici sempre cose vere, ma come mai? Come mai? Che devo dire? Le cose false devo dire. Questa è la verità. Tu vai da un prete a chiedigli i soldi, vedi cosa ti dà. Due dita negli occhi. Se ti va bene.
2: Dai!
1: Andiamo avanti.
2: Allora!
1: Andiamo avanti, sennò qua mi chiudono. Chiudono a baracca e burattini.
2: Abbiamo iniziato solo da 7 minuti.
1: Siamo già da censura. Siamo già. Andiamo avanti. Si apparta con due trans e viene derubato del Rolex. Stamattina siamo partiti bene, ragazzi. Questa non si può commentare, ragazzi, anche perché il malcapitato che è stato si è appartato con due trans, gli hanno rubato il Rolex perché lui non vedeva proprio l'ora di appartarsi con i trans, capito? Quindi è normale. Sono due i trans, le lancette dell'orologio quante sono?
2: Due.
1: A posto siamo, vai, buongiorno. Mannaggia, gli hanno dato una bella caricata, gli hanno dato, cazzo di... è quello manuale, no? L'orologio quello che tu muovi il polso e mi fa misurare un Rolex, per favore. Mamma, come mi sta bene. Ma quello è il polso? No, questo è un polsino. Lascia perdere, metto un calzino e poi dopo
3: non ci resta che ridere
4: su Radio 60 70 80.
5: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: 1962, amici ascoltatori di Radio 60-70-80, altro blocco dedicato a questi mitici anni, siamo nell'estate di quell'anno e al primo posto Adriano Celentano regna con Stai lontana da me. Quindi gli Hermanos Rigal con Quando calienta il sol e Paul Anka Ogni giorno, la versione italiana di Love Me Warm and Tender, e al quarto un pezzo che sancisce il successo del ballo inventato da Chubby Checker e di cui Peppino Di Capri offre una sua versione con Saint-Tropez.

Anticipatore di quello che sarebbe diventato poi il suo quinto album in studio, il 45 giri che troviamo all'ottavo posto della nostra hit parade è quello di Mina Renato.

0: Stato.
1: Era l'estate del 1962, ricordata nell'appuntamento con le parade del passato di oggi qui su Radio 607080. Si chiude qui, noi ci ritroviamo fra un'ora circa, consueto appuntamento con una frase importante che ci fa riflettere. Questa volta arriva da una saggista americana vissuta tra la metà dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, una lunga vita nella quale ha avuto anche modo di scrivere: non è facile trovare la felicità in noi stessi e non è possibile trovarla da nessun'altra parte.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In primo piano il caso di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia, e l'ondata di indignazione sfociata in manifestazioni a Bologna. In furia la polemica sugli scontri e le tensioni avvenuti con una parte dei manifestanti. Chi organizza un evento pubblico risponda di quello che accade in quell'evento, sollecita stamane in un'intervista il vice premier Matteo Salvini. Se vengono feriti degli agenti o danneggiati dei negozi, non devono pagare i danni tutti i cittadini. Paghi chi non ha garantito la sicurezza nel corteo, aggiunge il leader della Lega, che peraltro insiste su pene alternative al carcere per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese condannato per l'uccisione di due rapinatori. E mentre l'Associazione Nazionale dei Magistrati lancia l'allarme per intimidazioni dopo le polemiche per la condanna di Roggero, dall'opposizione sia Conte che Schlein tornano sul tema. Se spari a qualcuno che scappa non è legittima difesa, sottolinea il leader 5 Stelle, mentre la segretaria del PD va oltre. In questa vicenda c'è anche il tentativo di farci parlare di altro, non delle bollette e della benzina. Un custode di un'azienda elettromeccanica nel bolognese intanto ha rischiato di emulare il caso Roggero. Accortosi di un tentativo di furto nella ditta, ha sparato per mettere in fuga i ladri, colpi fortunatamente andati a vuoto. Il 63enne è stato denunciato, lavorava abusivamente e possedeva un porto d'armi scaduto dal 2014. Concede una tregua il caldo africano che ha avvolto nelle scorse settimane l'Italia, ma la penisola resta ancora divisa a metà. Temporali al nord, caldo al centro, anche se scendono a 6 le città da bollino rosso. Stamattina nuova ondata di maltempo sul Ferrarese, pioggia, grandine, raffiche di vento, in particolare sulle frazioni e sull'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13 con numerose auto con il parabrezza in frantumi. In Sicilia roghi aggravati dallo scirocco, raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, oltre 100 gli sgommerati, preoccupazione per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di fuochi d'artificio, paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzo, non si registrano feriti. Ed è tutto, a più tardi.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
1: È l'estate del 1972, la fine di luglio, quella che celebriamo in questi minuti che abbiamo a disposizione qui su Radio 60 70 80. E al primo posto c'era Gianni Nazaro con Quanto è bella lei. Quindi Lucio Battisti con I giardini di marzo e Nilsson di Without You alla posizione numero 3. Mentre se scendiamo un attimo al 7 troviamo un gruppo che è rimasto come un brand inalterato nel tempo, anche se ha variato la sua formazione più volte, che noi ritroviamo volentieri con quella incisione originale del 1972 dal titolo Io vagabondo, i Nomadi.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

Ma in quell'estate del 1972 si formò un altro brand destinato ad arrivare fino ai giorni nostri, perché ancora oggi si esibiscono e fanno divertire tanta gente. Sono i Dick Dick, che ritroviamo qui con Viaggio di un poeta, alla posizione numero 7.

0: archiviamo così anche quella fine luglio del 1972. Ricordatevi sempre che potete scaricare l'applicazione di Radio Studio Più sul vostro smartphone e seguirne le indicazioni, arrivate tranquillamente anche allo streaming di Radio 60 70 80. In chiusura, un'altra bella frase scritta da un ragazzino di 8 anni, il nome Tracy Dawson, che disse: felicità è una sensazione di calore nello stomaco. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il tema della sicurezza infiamma la politica con i casi di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia e gli scontri alla manifestazione di Bologna, e la pena inflitta al gioielliere Mario Roggero. Tolleranza zero contro chi sfascia tutto con il pretesto del dissenso, va all'attacco oggi in un'intervista alla premier Meloni, che insiste su una revisione della detenzione per Roggero. Sull'operato degli agenti siamo tranquilli, torna sull'episodio di Bologna anche il ministro dell'interno Piantedosi, che stamane a Roma Termini, inaugurando i nuovi uffici della Polmetro, ha risposto ai giornalisti. Sentiamo.
2: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
1: Si acuisce la crisi medio orientale funestata dalla decima notte consecutiva di attacchi incrociati USA-Iran. Gli Stati Uniti aprono ancora ad un negoziato con Teheran. Devono essere seri, se non faremo ciò che serve, avvisa il segretario di Stato Rubio. Intanto in Libano è iniziato il ritiro israeliano. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: La guerra USA-Iran conta l'undicesima notte di fila ad alta tensione, attacchi incrociati su obiettivi militari. Quelli degli americani per tutelare la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, nel mirino di Teheran ancora le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Ma il segretario di Stato Rubio lascia sempre aperta la porta ad una possibile negoziazione con il paese asiatico, seppur lanciando un monito: se non sarà un approccio serio, faremo ciò che è necessario. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi e anche in Europa, mentre il capo del Pentagono Hegseth chiede al Senato 87 miliardi di nuove risorse per il conflitto, dopo l'esborso di 37,5 miliardi di dollari. Intanto ieri, nel giorno dell'incontro tra Trump e l'omologo libanese Aoun, definito molto positivo, l'esercito libanese ha iniziato il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dagli israeliani in base all'accordo sulle zone pilota. Ma sul ritiro di Israele rimane ancora poca chiarezza. Lo stesso Stato ebraico ridimensiona sostenendo un ritiro parziale. Sarà uno dei temi alla base di una nuova serie di colloqui Israele e Beirut il 4 agosto a Roma, annunciati dal ministro degli esteri Tajani.
1: Il 28 e il 29 luglio Tajani presiderà a Roma insieme al ministro degli esteri saudita una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati tra Israele e Palestina. Ad annunciare lo stesso ministro degli esteri Tajani, che stamane insieme al ministro della difesa Crosetto ha parlato nell'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, seduta sospesa per approfondire su richiesta delle opposizioni. Ed è tutto, a più tardi.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: 1982, tornano gli anni 80 e qui su Radio 607080 con Bruno Righetti abbiamo due canzoni da farvi ascoltare. Apriamo subito la scatola di questo nostro appuntamento e andiamo a sentirle insieme. La classifica in quell'estate, era la fine di luglio, diceva che al primo posto c'era Michael Bosé con Bravi Ragazzi, quindi Phoebe Cates che ascolteremo tra qualche minuto, Paul McCartney con Ebony and Ivory alla posizione numero 3, cantata insieme a Stevie Wonder, e gli Imagination di Justin Illusion alla posizione numero 4, ed è proprio questa che andiamo ad ascoltare subito.
0: C'era una volta

Siamo nel luglio del 1982 e nelle sale arriva Paradise, un film che arrivava 2 anni dopo il grande successo di Laguna Blu con Brooke Shields. La protagonista però è stavolta Phoebe Cates, molto più disinibita, molto meno compassata di Brooke Shields e quindi anche con un buon successo di pubblico. E si cimenta anche per la prima volta come cantante e arriva in classifica con Paradise.

0: E archiviamo così anche l'estate del 1982. Ricordate, se volete, di lasciare una traccia delle vostre vacanze sulla pagina Facebook di Radio 607080. Noi ci risentiremo tra un'ora. Vi lascio questa bella frase di un ragazzino di 10 anni che si chiama Harinder Porwell: la felicità mi rende il cuore tenero. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Il tema della sicurezza infiamma la politica con i casi di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia, e gli scontri alla manifestazione di Bologna e la pena inflitta al gioielliere Mario Roggero. Tolleranza zero contro chi sfascia tutto con il pretesto del dissenso, va all'attacco oggi in un'intervista alla premier Meloni, che insiste su una revisione della detenzione per Roggero. Sull'operato degli agenti siamo tranquilli, torna sull'episodio di Bologna anche il ministro dell'interno Piantedosi, che stamane a Roma Termini, inaugurando i nuovi uffici della Polmetro, ha risposto ai giornalisti. Sentiamo.
2: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
1: Si acuisce la crisi medio orientale funestata dalla decima notte consecutiva di attacchi incrociati USA-Iran. Gli Stati Uniti aprono ancora ad un negoziato con Teheran. Devono essere seri, se non faremo ciò che serve, avvisa il segretario di Stato Rubio. Intanto in Libano è iniziato il ritiro israeliano. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: La guerra USA-Iran conta l'undicesima notte di fila ad alta tensione, attacchi incrociati su obiettivi militari. Quelli degli americani per tutelare la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, nel mirino di Teheran ancora le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Ma il segretario di Stato Rubio lascia sempre aperta la porta ad una possibile negoziazione con il paese asiatico, seppur lanciando un monito: se non sarà un approccio serio, faremo ciò che è necessario. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi e anche in Europa, mentre il capo del Pentagono Hegseth chiede al Senato 87 miliardi di nuove risorse per il conflitto, dopo l'esborso di 37,5 miliardi di dollari. Intanto ieri, nel giorno dell'incontro tra Trump e l'omologo libanese Aoun, definito molto positivo, l'esercito libanese ha iniziato il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dagli israeliani in base all'accordo sulle zone pilota. Ma sul ritiro di Israele rimane ancora poca chiarezza. Lo stesso Stato ebraico ridimensiona sostenendo un ritiro parziale. Sarà uno dei temi alla base di una nuova serie di colloqui Israele-Beirut il 4 agosto a Roma, annunciati dal ministro degli esteri Tajani.
1: Il 28 e il 29 luglio Tajani presiederà a Roma insieme al ministro degli esteri saudita una riunione dell'alleanza globale per la soluzione a due stati tra Israele e Palestina. Ad annunciare lo stesso ministro degli esteri Tajani, che stamane insieme al ministro della difesa Crosetto ha parlato nell'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, seduta sospesa per approfondire su richiesta delle opposizioni. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Angelo Lanfranchi.
1: Ma pensa che una volta ero capace anche di fischiare, adesso non mi viene più, non mi... Faccio fatica, non so perché. Come mai? Come mai? No. Buongiorno, ciao a tutti da Pierangelo, eccoci qua. Allora, come la va? Come la va? Tutto a posto? Da stamattina oggi non è che è cambiato molto, è cambiato qualcosa, no? Siete ancora tutti in forma, belli svegli, è mercoledì 22 luglio, state bene? Speriamo che il tempo non combini disastri anche oggi come ha fatto ieri, speriamo che si assesti un po' questo clima, eh? Mezzo estivo, mezzo primaverile, non si capisce, vabbè. Allora, grande musica al 351-351-1000, questo numero di WhatsApp, spesso e volentieri, anche in serata, mi ricordano di ricordarlo, perché io spesso e volentieri nel corso del pomeriggio poi non ho tempo e non lo ricordo più. 351-351-1000, questo lo diciamo per i nuovi ascoltatori che desiderano magari richiedere qualcosa degli anni 60, 70, 80. Io vado ad iniziare con i Pet Shop Boys.

0: Beh, questo è un disco che ha una potenza incredibile. It's a Sin dei Pizzo Buzz. Grazie Clara, ti piacciono i Pizzo Buzz? Volevi anche paninaro? Vabbè, vediamo. Nel corso del pomeriggio, il pomeriggio è molto molto lungo, perciò abbiamo modo di sentire della bella musica anche oggi.
1: Ciao, che c'è? Sono Vincenzo da Torino, buongiorno a tutti. Mi faresti sentire un pezzo dei Fox the Fox? Mi sembra che il titolo si chiama Precious Little Diamond, un pezzo fighissimo degli anni 80 che mettevamo quando andavamo in discoteca, in macchina.

0: vedi Vincenzo, tu sentivi Precious Little Diamond dei Fox the Fox, eh? Io invece mettevo sempre Caterina Caselli con il pezzo Insieme a te non ci sto più, perché... così io mettevo sempre quello in macchina, ce l'avevo in loop. Insieme a te non ci sto più.
1: Ciao Ferenzo, sono provvisto ancora. Mi potresti rimettere Paris Latino de Bandolero? Grazie.

allora qual è il pezzo? Qual è il pezzo che voi mettevate sempre in macchina? Ognuno aveva il pezzo preferito, no? C'era il pezzo da antidiscoteca e c'era quello del dopo. Righetti metteva sempre, me lo ricordo io, Bruno, Fatti più in là delle sorelle bandiere. È vero? Di la verità, Bruno. Tutte le volte che sono venuto in macchina con te mettevi Fatti più in là. Vabbè. Allora, saluto la regina degli ABBA, che è la Manu. Buongiorno, Manu. È una vita che non li sentiamo.

0: Era una vita che non la sentivo, Dancing Green. Ciao Manu, è lei la regina degli ABBA, è lei. che bella la musica degli ABBA, lo so. Ricordi.
1: Sono San Carlo della Bassa Bergamasca, buon pomeriggio. Volevo richiederti per favore Genesis, vabbè, facile. Invisible Touch, grazie, ciao. Ah, c'è un bottiglione di Valdobbiadene, quando vuoi, sabato è meglio. Ci vediamo che lo facciamo fuori, ciao.
0: Che c'ha lui? Il Valdobbiadene! Non mi piace.

0: Ma io sento di quelle cose, ragazzi, sento di quei messaggi che... Vabbè, allora Invisible Touch erano i Genesis. Allora saluto anche l'amico di Montichiari, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno mitico Pierre, l'amico di Montichiari. Oggi volevo fare un saluto al mio amico Charlie, detto il re dei onorari nella bocciofila di Montichiari, che se mi sta ascoltando, perché dice che ascolta la nostra radio, la tua e la nostra radio, e se è in ascolto volevo fargli un salutone, augurargli una buona giornata di lavoro, di guidare piano. Mi raccomando Charlie, ci vediamo al boccio. Ciao Charlie, buona giornata. Pier, metti una canzone che vuoi, fai il camionista, mettigli un po' di brio, dai, che così si scatena.

0: caro Charlie, guida piano, mi raccomando, sempre sulla destra. Occhio ai paracarri. Ciao anche l'amico. No, questa non l'avevo mai sentita, fa sentire, fa sentire.
1: Una canzone che io mettevo in macchina quando ero in compagnia era Salsa di un demonio, però c'è un'altra canzone che non potrei mettere alla radio, altrimenti te mandano via. Era molto bella, sai, quando ero con una così che volevo proprio, gli mettevo il disco A me piace l'uccello di Tina Capriccio, però prima di metterla, sentila tutta, non la puoi mettere. Ciao, ciao, ciao.
0: Come si chiama quel pezzo lì? Chiedo a Righetti, lui dovrebbe averlo. Ce l'hai tu?

0: Vabbè, non ce l'ha neanche Righetti nella sua discografia, no, no, no. Non ce l'ha. Mai sentito quel pezzo lì? Adesso vado ad ascoltarlo. Era Mandole, le favole. Oh santo cielo, santo cielo.
1: Buongiorno Pier, buongiorno a tutti voi, come state? Spero tutto bene. A me sta canzone mi dà tanto l'impressione che sia la sigla di Zorro, quello che guardavo io alla tenera età di 10 anni forse. Boh, vabbè, niente. E mi metti su una canzone un po' doc? Bella, tosta, che fa ballare un po' tutti, che si alzano le macchine su due ruote e iniziano a ballare anche loro. Ti mando un bacio dalla Roby di Varese. Bacio a tutti!

0: Io penso che sia un pezzo che fa ballare le masse, questo lo ha sempre fatto insieme a YMCA, The Village People, e Bonnie M. Cole Rasputin. Grazie Roby, buon pomeriggio.
1: 60 70 80 live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pier, sono Mauro dalla Valsesia. Chiedo gentilmente la canzone di Renato Zero, Spiagge, visto che è il periodo. Grazie e buongiorno a tutti quanti.

0: Chi è che deve salutare? Francis, ma è un uomo o una donna? Francis, sei un uomo o... No, non lo so io, quando arrivano certi nomi tipo Manu, un uomo o una donna, Francis, è un uomo o una donna? Ciao Francis, grazie,
1: Ciao,
0: chi c'è?
1: Ciao, sono Roby Z. Poi hai sentito il punto? Praticamente vento forte, ma non è stato il vento, è stato lui Facchinetti che ha detto Dio delle città. Hai detto il vento, dai, fammi sentire Silvetti, dai, io lo ascoltavo questa qui, prima di arrivare ancora quando andavo in discoteca io, te penso, ciao caro, ciao ragazzi.

0: una donna. Meno male, perché gli uomini non ne vogliamo. Grazie Franci, grazie. Non avevi specificato, perché sai, Franci può essere Francesco. Devo saperle le cose io, eh. Non so. Silvetti, caro Robby Z, con Spring Rain. È sempre un bel pezzo da ascoltare, eh. Nonostante siano passati 50 anni, va bene. C'è il Maurizio.
1: Buongiorno Pierangelo, Maurizio. Oggi volevo dedicare a tutti, perché tutti abbiamo avuto una mamma, chi ce l'ha, chi non ce l'ha più, e volevo dedicarla anche ai miei due cuginetti, Nicolò di 10 anni e Alice di 7. Viva la mamma di Bennato, grazie, scusa se mi sono dilungato un po' di più.
0: Va bene Maurizio, stavolta sei perdonato, questo perdono costa 850 euro. Da oggi non ve l'ho detto, ma chi supera i 25 secondi deve pagare 850 euro. È vero?

0: non la mamma. Dovevo usare il plurale qua, viva le mamme, vabbè. Un bacio a tutte le mamme che ci stanno ascoltando, sono tantissime. Bacio, bacio, abbraccio. Datele tutto ciò che volete. Le mamme sono sempre le mamme, vero?
1: Ciao, Pierre,
0: che è successo?
1: Io non so se lo sapevi, ma c'era un Cooling the Gang a Roma. Non sono andato, però mi ricordo una canzone che sembrava in dialetto. Non so, che parlava dello yogurt. Ghiedanone, ghiedanone, se vuoi metterla. Ciao, ciao, ciao.
0: No, ma qua non andiamo bene, qua c'è da darsi una regolata. No, sono tutti fuori questi. È il sole, è il sole.

però c'è anche ragione, eh? Che Danone. Oh mamma cara, Claudio bocciato, abbiamo già bocciato. Via. Proprio sicuro and the gang che mi devi fare una roba del genere. Grazie per Get Down on It. Non lo ascolto più io. No. Get down on it. Va bene, grazie per Get Down on It. Non è il sole, dici? No, è la grandine che è arrivata in testa, sì. Hai ragione, Nicola. È arrovato, ha grandinato, sì.

0: Che dice questa che grida sempre la notte? Che dice?
1: Pierre, è ritornata la voce. Se non sono matti non li vogliamo. Ciao, ciao.
0: Ah, tu dici che è tornata la voce? Per me l'hai lasciata in camera da letto. L'hai lasciata là. Oh, mamma mia. Il bar apre alle 4. C'ho già tutti gli alcolizzati qua davanti io, eh. Apre alle 4 il bar. Sì. Per gli aperitivi super alcolici dalle 4:45, dalle 16:45 alle 17. Prima si servono solamente bibite analcoliche, cioè, fate voi, insomma. No cocktail, niente. Lo dico io, Saverio, che compie gli anni, faccio prima, eh. Saverio oggi compie gli anni, l'ha detto questa mattina, lo ripete anche oggi pomeriggio. 69, tanti auguri Saverio. Il pezzo non lo so se te lo metto, non lo so perché non c'ho tempo. Ti faccio tanti auguri e gli auguri te li fa anche tutta la nostra radio e anche tutti i nostri ascoltatori. Grazie, grazie. Ciao Saverio.
2: 60-70-80 live. 60-70-80 by Studio Più.
3: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il tema della sicurezza infiamma la politica con i casi di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia e gli scontri alla manifestazione di Bologna, e la pena inflitta al gioielliere Mario Roggero. Tolleranza zero contro chi sfascia tutto con il pretesto del dissenso, va all'attacco oggi in un'intervista alla Premier Meloni, che insiste su una revisione della detenzione per Roggero. Sull'operato degli agenti siamo tranquilli, torna sull'episodio di Bologna anche il ministro dell'interno Piantedosi, che stamane a Roma Termini, inaugurando i nuovi uffici della Polmetro, ha risposto ai giornalisti. Sentiamo.
2: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
1: Si acuisce la crisi medio orientale funestata dalla decima notte consecutiva di attacchi incrociati USA-Iran. Gli Stati Uniti aprono ancora ad un negoziato con Teheran. Devono essere seri, se non faremo ciò che serve, avvisa il segretario di Stato Rubio. Intanto in Libano è iniziato il ritiro israeliano. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: La guerra USA-Iran conta l'undicesima notte di fila ad alta tensione, attacchi incrociati su obiettivi militari. Quelli degli americani per tutelare la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, nel mirino di Teheran ancora le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Ma il segretario di Stato Rubio lascia sempre aperta la porta ad una possibile negoziazione con il paese asiatico, seppur lanciando un monito: se non sarà un approccio serio, faremo ciò che è necessario. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi e anche in Europa, mentre il capo del Pentagono Hegseth chiede al Senato 87 miliardi di nuove risorse per il conflitto, dopo l'esborso di 37,5 miliardi di dollari. Intanto ieri, nel giorno dell'incontro tra Trump e l'omologo libanese Aoun, definito molto positivo, l'esercito libanese ha iniziato il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dagli israeliani in base all'accordo sulle zone pilota. Ma sul ritiro di Israele rimane ancora poca chiarezza. Lo stesso Stato ebraico ridimensiona sostenendo un ritiro parziale. Sarà uno dei temi alla base di una nuova serie di colloqui Israele e Beirut il 4 agosto a Roma, annunciati dal ministro degli esteri Tajani.
1: Il 28 e il 29 luglio Tajani presiderà a Roma insieme al ministro degli esteri saudita una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati tra Israele e Palestina. Ad annunciare lo stesso ministro degli esteri Tajani, che stamane insieme al ministro della difesa Crosetto ha parlato nell'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, seduta sospesa per approfondire su richiesta delle opposizioni. Ed è tutto, a più tardi.
0: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Ciao Pier, vorrei ascoltare se possibile Uptown Festival degli Shalamar, che non si sente quasi mai. Ciao da William.

vedi? Uptown Festival, loro erano conosciute per questo, vedi? Per vabbè, poi te lo faccio sentire, era Make That Move, comunque non è partito, ma poi te lo faccio sentire, vabbè. Vado da Marina con Night Shift dei Commodore.

0: Marina di Villafranca, mentre se mi faceva piacere ascoltare Night Shift dei Commodores. Ma va, che brutto disco, cara Marina, ottimo gusto, ottimo pezzo, naturalmente Lionel Richie e i Commodores. Che dicevi, William, tu?
1: La mettevamo negli anni d'oro nel jukebox, al Town Festival, versione A e versione B, ma dura 10 minuti.
0: Ecco, vedi, però il pezzo di successo dalle Shalamar, il pezzo di tiro, come si dice in gergo, così, era questo Make That Move. Questo sì che ha avuto un successo incredibile. Senti che roba.

Allora, c'era i Night to Remember, I Can Make You Feel Good, The Second Time Around, e poi c'era Uptown Festival, così. Erano i pezzi delle Shalamar, ma quello più di tiro, quello che più ha funzionato, diciamo che è stato questo Make That Move, che ritengo molto bello, davvero. Allora, la Mary che fa stasera? Stasera vado a fare il corso di Tai Chi, no, di Tai Chi. Lascia stare, che va a fare il corso di Tai Chi, di Tai Chi. mi raccomando, dovete essere sempre preparate voi donne, dovete fare un po' questi corsi di difesa personale, serve. O c'hai una compagnia di un grande cane, o altrimenti devi cercare di imparare qualche cosa. Il Tai Chi, Tai Chi. Vabbè, Mary. Vuoi sentire Phil Ballet? Va bene.

0: Va bene, va bene, va bene, va bene. Cara Mary, buon corso di Tai Chi, Tai Chi.
1: Era un grandissimo film ballo questo, Walking on the Chinese Wall, va bene. Le Ricci Family, eccole qua, Fabrizio, buongiorno anche a te. Salutiamo anche Urago d'Oglio, eccolo.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

Chicks di Prato. C'era la versione degli Chic, quella di Steve Winwood, eccetera eccetera, ma io penso che questa Give Me Some Lovin' dei Blues Brothers sia la versione proprio più cattiva, e loro la sapevano interpretare anche molto bene. Allora saluto gli amici di Radio Gioventù di Frosinone, buongiorno amici. Ci fa piacere che voi propaghiate il nostro segnale in zona Roma, Latina, Frosinone, eccetera, eccetera. Che volete dedicare voi agli ascoltatori? Ah, un pezzo degli ha, ha, ha, ha. E io te lo metto subito. Ciao Enrico! E ciao a tutta Radio Gioventù di Frosinone e agli amici che ci ascoltano anche il mattino. Zona Roma, Latina e Frosinone, eccola qua!

ringraziato e risentito volentieri gli amici di Radio Gioventù. Grazie, grazie. E salutiamo gli amici di Roma, Latina, Frosinone. Personaggi che noi salutiamo tutti i giorni perché con l'aiuto di Radio Gioventù il nostro segnale lo si può sentire anche in quelle zone. Grazie per Take On Me. Grazie, grazie. Bellissimo. Ma guarda che forse era questa, Mickey era questa, I Want Your Love. Non ha niente a che vedere con Give Me Some Loving. È questa, è questa.

degli Chic, che comunque hanno fatto anche il pezzo che dicevo, Gimme Some Loving, insieme a Steve Winwood, vabbè. Allora, mandami il messaggio scritto, Riccardo di Padova, perché non riesco a capire il tuo vocale, davvero, abbi pazienza. Mandamelo scritto, perché io già impazzisco tutti i giorni con i vostri vocali per cercare dischi. Metto questo che mi piace. You can do it.

0: Va bene, you can do it. Grandissimo whole album. Grazie Giancarlo. Beh, questo ha sempre tirato da paura questo, davvero. Ma guarda il Roby che è tornato dalle vacanze, hai capito? Già finite? Era ora, è un mese che sei al mare.
1: Ciao Pier, ciao. Il corso di Tai Chi, io preferirei il corso di Tai Chi Pirina o di Tai Chiri. Cosa ne dici? Vabbè, dai, tutto bene, tutto bene. Finite le ferie, finite le ferie. Adesso ti mando una foto, dai. Ti mando una foto quando eravamo giù a Rimini. E niente, mi fai sentire Ghidi Apagogo. Dai, via, va. Sono già operativo. Ciao Pier, buona giornata a tutti. Un saluto, un abbraccio a tutti.

0: vuole lui? Che vuole?
1: Ma il bar a che ora apre? Perché ci avrei un po' di sete io.
0: È aperto da 10 minuti il bar, eh. Sai che noi apriamo dalle 4 alle 5

0: via. Crudino con l'Aperol. Va bene, arriva. Vediamo che vuole lui. C'è un signore qua che vuole un pezzo di Venditti? Chi è questo?
1: Ciao capitano, allora io vorrei sentire.
0: Buongiorno.
1: Sara di Venditti. È una merda comunista, però non si può mica del tutto la vita. Ciao.
0: Va bene. Come cantante non c'è nulla da dire, e come dico sempre io, dovrebbero fare i cantanti e non dovrebbero fare delle tribune politiche, no? Canta e basta! Che...

0: Che mi scrivi, Mary? Si scrive Tai Chi, si pronuncia come in Cina. Tai Chi, Tai. Taci, taci, ma pensa a te, questa qua va a fare i corsi di Tai Chi. Tai Chi, oh santo Dio, che era questa? Era Sara di Venditti. Stamattina abbiamo sentito Grazie Roma, pensa a te. Live.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao bello, sono Riccardo di Padova. Vorrei sentire, se è possibile, il Cocco a Mesesel a Hengen Tecnomo.

0: questo è rivolto anche agli altri ascoltatori, io non so dove andiate voi a trovare questi pezzi, io per correttezza ve li faccio ascoltare, però insomma è Coco Coco Motion. Ma dove l'hai trovato sto disco? Non so, vabbè, gusti sopposti,
1: no? Buon pomeriggio, allora, o sorridente Pierre, Luigi D'Ancione, con sì, il ritorno del fresco qui in Riviera, oggi volevo ascoltare una bellissima canzone degli inventori della musica, cioè i Beatles, sì, vorrei sì, ascoltare sì, Lady sì. B. Grazie di tutto come sempre e buona continuazione di programma.
0: Pensa che nel dire inventori me l'ha schippato, adesso la vado a riprendere, inventori della musica.

così. Allora, Luigi Di Riccione, ti piacciono i Beatles? Che abbiano inventato la musica? Vabbè, insomma, lasciamo perdere. Sentiamoli però, dai, vabbè. Lo sai che io non sono d'accordo, perché c'è proprio... Per me non hanno inventato proprio niente. Hanno fatto musica prima, semplicemente che arrivassero i gruppi quelli giusti. Questi, vabbè, lasciamo stare.

0: Allora, cara Crima, vedi che io l'ho appena detto, no? Senza nulla togliere ai Beatles,
1: perché... la Cri di Verona. Allora, giusto per fare un confronto, nulla togliere ai Beatles, prova a mettere un brano di David Gilmour, dopo ne parliamo, ok? Ciao.
0: No, non c'è proprio da parlarne, non c'è proprio da parlarne. Lasciamo stare, dai, Let It Be, però te l'ho già detto mille volte, e ve l'ho già detto. Gusti son gusti, per me... non lo so, io non trovo niente di bello in ciò che hanno fatto i Beatles. Vuoi sentire qualcosa di bello? Luigi, senti qua, guarda, mettiti a posto le orecchie, guarda. Comincia a sentirti Stairway to Heaven, comincia a sentire un po' di Led Zeppelin, che vedrai che i Beatles li metti nel cassetto e ogni tanto li spolvererai così. Senti questa, senti questa poesia. Poi ti metto anche il Comfortably Numb, così sei a posto.

0: Ma no, non è quello il discorso, Andrea. No, non è quello. No,
1: vabbè, i gusti sono gusti, eh. Però a te ti piace vincere facile, Pierangelo? Fare il confronto fra i Beatles, i Led Zeppelin e i Pink Floyd, eh? Vita facile, eh?
0: No, ma non è quello. È che quando mi dicono quelli che hanno inventato la musica, ma cosa hanno inventato quei quattro cose lì che... ma non lo so, io, è quello che mi dà fastidio, eh. Sono arrivati un attimo prima degli altri, ma poi sono morti subito, cioè non è che... Non puoi fare questi paragoni, lo so, Andrea. Però insomma, non ditemi quelli che hanno inventato la musica, che hanno inventato un bel niente. Se mi parli di Gary Glitter o altri personaggi posso essere d'accordo, ma non dei Beatles però, eh. Vabbè,
1: buon pomeriggio
0: lasciamo stare,
1: a tutta la famiglia di 60, 70, 80, buon pomeriggio anche a te, Pierre. Ascolta, volevo ascoltare Paraná. Mi è venuta voglia di ascoltare Paraná, se è possibile. Un saluto a tutti, un buon ritorno a casa dopo il lavoro. Ciao!
0: Grazie Andrea, Ayrton Moreira, bellissimo. Senti qua che bel Paraná, senti.

0: È vero, l'ho sentita anch'io, Riccardo, l'ho sentita anch'io quella cosa.
1: Non è mia la frase, ma quell'attore che ha presentato i Led Zeppelin a New York ha detto "The best band forever". Per me discussioni ce ne sono poche. Poi i gusti, per l'amor del cielo, ma lasciamo stare. Per me Led Zeppelin, number one. Ciao Pier, Riccardo da Varese.
0: Assolutamente. Beh, la guerra diventa importante se si parla di Led Zeppelin, Pink Floyd, AC/DC, URF, eccetera, eccetera. Diventa una guerra importante. Ma non mettiamoci di mezzo loro lì, che come si chiamano lì? I Pooh inglesi, eccoli là, eccoli, i Beatles. Va bene, Paranà, grazie Andrea, grazie.
2: 70-80 live.
3: Radio 60-70-80, una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente, solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
2: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Oh, ma buongiorno Pier, sono l'amico di Rissone. Oggi mi piacerebbe ascoltare Giuni Russo con Mediterraneo. Vedi se riesci a mettermi la versione quella un po' più movimentata, ecco, che comunque avevi già provato a mettere. Niente, grazie.

0: vedi, era Nico che voleva Mediterranea, questa versione disco di Giuni Russo. Ma non era malata la Nico di Lisone. Fino all'altro giorno era malata, sta bene.
1: Buongiorno Pier, buongiorno a tutti. Io direi di mettere su una bella canzone di Radio Astrizio che andiamo sul sicuro. Ciao, grazie Luca Lavenegono.

0: Vedi che ogni tanto c'è Franco che dice le cose giuste, vedi? Il vero papà della musica è stato Chuck Berry. Eccolo là. Vabbè, insomma, Jimi Hendrix. Mamma mia. Quelli sono stati i veri papà della musica. Hai ragione. Grande Chuck Berry. Allora, Lady Rider. Grande pezzo questo, eh? Bellissimo, le Dire Straits. Ogni giorno li andiamo a sentire noi, eh? Che c'è qua?
1: Ciao, sono Antonio da Sesto Levante, in provincia di Genova. E volevo chiedervi se per favore potete mettere Moonlight Shadow di Mike Oldfield, e volevo dedicarlo a mia moglie Silvia. Grazie mille e buona continuazione a tutti. Ciao.

grandissimo Mullacera di My Coffee. Grazie ragazzi, salutatemi Sestri Levante. Parlavamo degli inventori della musica, parlavamo di chi effettivamente ha cominciato a suonare con queste cose. Uno dei primi rock and roll era questo di Gary Glitter, che fece ballare anche i sassi senza trovare niente di particolare, niente di difficile, però insomma un pezzo del 70 favoloso. Eccolo qua, si intitola Rock and Roll.

0: Allora, grandissimo successo, grandissima colonna sonora, Rock and Roll di Gary Glitter, 1970, ragazzi. Questo sì che era il grande autore dei primi rock and roll, davvero favoloso. Che c'è, Franca? Franca,
1: ciao, Pier, buongiorno, sono la Franca. Hai nominato i Pink Floyd e mi è venuta una voglia pazza di ascoltare Wish You Were Here. Me la metti? Grazie, ciao.
0: L'accendiamo, l'accendiamo, l'accendiamo.

Grazie Franca, ovviamente in radio sai che si mettono le versioni di due minuti e mezzo, un po' mezzo tagliate per problemi di tempi, ma questo sarebbe un pezzo da sentire per 9 minuti. E tutto anche The Dark Side of the Moon, che è grande, 33 giri. Ha parlato di Chuck Berry, Franco, eccolo qua, altro mostro. It's Johnny B. Goode, baby. È favoloso come persona.

0: Che mi scrivi? Che più che il babbo è il nonno questo. Sì. Del 50 questo pezzo, 54, 55, giù di lì, Pensate, i Beatles non erano stati neanche concepiti. Che è successo, Gianni?
1: Buon pomeriggio,
0: che è successo?
1: Pierangelo. Ma il signore che doveva sposarsi alle ore 17, si è fatto sentire o ha ritrattato?
0: Non lo so,
1: no,
0: io.
1: Dai, gli faccio gli auguri a entrambi. Auguri agli sposi. E mettiamo sulla marcia nuziale, però, Ta ta ta da. Dai, quella lì.
0: Sì, sì. Antonio Caminito si è sposato alle 17 e si è già magari anche già divorziato, 17 un minuto. Lo sentiremo domani mattina lui, dai, va bene. Gianni Biguccia, Barry.
2: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

guarda! Ma guarda che Daniele compie gli anni oggi! E bravo Daniele! Rock the Casbah, The Clash!

0: Auguri al nostro amico Daniele.
1: Ma ciao. Beh, allora doppi auguri. Auguri a Daniele che compie gli anni e auguri allo chef che si sposa. Speriamo che la sposa arrivi in orario. Ciao.
0: Speriamo che la sposa o lo sposo arrivi puntuale, mi raccomando. Perché qua non si sa mai com'è la storia. Ma chi è che volevo ascoltare io? Daniele di Varese, auguri. Ma qua c'era un amico che voleva un pezzo del Talking Heads. Fammi vedere se lo trovo.
2: Ciao Pier, se ti va mettici su un bel brano di Talking Heads. Anche lì facciamo vedere come si suonava una volta. Ciao Pier, grazie mille, buona giornata, Torino.
0: Arriva Take Me to the River.

vabbè, insomma, sentiamo dei capolavori qua, Talking Heads, Take Me to the River. Lo ritengo bellissimo questo pezzo, proprio ma bello, bello, bello. Allora, io ho tantissime persone da accontentare, devo salutare l'amico Gabriele che mi chiama da Orlando in Florida. Io purtroppo non riesco ad accontentare tutti, mi dispiace, siete in tantissimi, cerco di fare del mio meglio, però vabbè, grazie Gabriele, grazie caro, grazie Alfonso, saluto la Elena, la Esther e Anita anche. Sono tutti pezzi che non so se ce la faccio a farvi ascoltare, dato che sono le 17:11, ho dovuto chiudere anche il bar oggi, vedi? Oh, l'ho chiuso. Ho chiuso il bar perché non ce la facevo, Sentiamo Mango Jerry a proposito di bella musica in the sun.

E qua accende la moto e se ne va. Vabbè. Grazie per Mango Jerry. Nel momento in cui abbiamo detto andiamo a scoprire un po' chi ha fatto effettivamente la musica, qua sono saltati fuori tutti i mostri, tutti sono saltati fuori. Grazie.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ma buon pomeriggio, Pier. Ho sentito che stavi parlando di rock. Che ne dici di un buon caro vecchio pezzo degli AC/DC? Tanto per cambiare, invece dei soliti che ti chiedono sempre, che ne dici di Whole Lotta Rosy? La dedico a tutti e auguro a tutti uno scoppiettante buon pomeriggio. A presto da Giulia. Ciao ciao.

0: Giulia è una cosa inedita questa, la Giulia che richiede buona lotta rosa dei giassi, è una cosa stranissima, devo dire, no? mai capitato che adesso un rock è così cattivo. Grazie Giulia, lo abbiamo apprezzato e lo hanno apprezzato molto anche gli ascoltatori.
1: Che c'è ora? Tra una martellata e l'altra vorrei chiederti se fosse possibile sentire The Sound of Silence e Disturbo e augurare una buona serata a tutti gli ascoltatori di Radio 60 70 80. Maurizio.

0: riedizione di The Sound of Silence, Simon & Garfunkel, questa dei Disturbed, in questa versione oltretutto lenta, perché poi qualcuno è stato in grado anche di, non voglio dire rovinarla, ma di farla in quattro, e perciò insomma, non ha più il suo valore, ma questo è stato un capolavoro dei Disturbed. Grazie Maurizio, grazie, bellissimo.
1: Grazie a te, una cortesia. Se intorno alle 17.30 puoi mettere una canzone di Depeche Mode, perché in quel momento sto accompagnando mia figlia Sara in aeroporto per una micro vacanza in Puglia. Ciao e buona giornata a tutti.

0: Mi sono ricordato dalle 17:30, pensate, Everything Counts di Depeche Mode. Allora Gaetano, sai che io la penso come te, se fosse per me tutti i pomeriggi sarebbero a base di questi gruppi, lo sai, no?
1: Io credo.

Mamma mia, che roba, eh! Gaetano! Lo faremo un pomeriggio, magari anche una notte, una trasmissione dedicata a questi gruppi, davvero, perché vale la pena proprio, devo dire. Good times, bad times, naturalmente. Let's

0: Mamma mia, ragazzi, oggi siete letteralmente impazziti. Guarda che se io dovessi star qua fino alle 10 stasera, dovrei farvi ascoltare qualcosa come 15-20 pezzi tra Pink Floyd, Led Zeppelin e AC/DC. Davvero, una cosa davvero incredibile. Mai successo, mai successo. Allora, grazie per Barbarene, grazie anche per i Beach Boys. Che è successo, Chico?
1: Sono lieto di annunciarti che io, nella Gianfranca, tutta la complico, abbiamo fatto un affare. Abbiamo comprato una Prince verde col gancio traino che va in pandan con la tua barca. Quindi te la regaliamo per quando andrai a fare i tuoi tour e ti richiamo Olderan dei Toto. Che la tinta è uguale. Ciao da tutti.
0: Proprio la Prince verde.

oggi abbiamo sentito un po' di rock, eh? E di quello bello, perché non dimentichiamoci anche i Toto, ragazzi, perché guarda che i Toto ci hanno regalato delle cose favolose, eh? Davvero. Grazie per Old Line, ciao Chicco, ciao Ornella, ciao a tutti voi. Devo salutare anche l'amico Giovanni di Castanedro che mi chiede Sherry Sherry Lady dei Boda Talk. Che ore sono? 17:33, va tutto bene, va tutto bene.

Lo sapevo che avevamo lasciato per strada qualcosa da noi, eh. Hai ragione, Fernando. Hai ragione. Hai ragione. Li abbiamo lasciati lì senza pensarci.

0: mamma mia, mamma mia, mamma mia, Fernando, Paranoid. C'è ancora Gabriele qua? Non so se c'è ancora, eh?
1: Ciao a tutti, sono Gabriele da Milano. Oggi ascolterei volentieri, se è possibile, una canzone dei Peter Jack Band, I Walking Home Music. Grazie mille, viva 60, 70, 80 e buon divertimento. Ciao!

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. La procura di Tivoli indaga sulla tragedia avvenuta questa mattina in una piscina di Monte Rotondo, dove un bambino di 5 anni è morto mentre faceva il bagno. Il piccolo era nella vasca con l'acqua bassa insieme ad altri 15 bimbi che come lui partecipavano al centro estivo, quando avrebbe accusato un malore e sarebbe affogato. Nonostante i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori e poi dai soccorritori arrivati con l'elisoccorso, per il bambino non c'è stato nulla da fare. Proseguono le indagini della procura di Bologna sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia. Per i due agenti e i quattro sanitari del 118 si procede per omicidio colposo avvalendosi dello scudo del decreto sicurezza. Elemento chiave degli accertamenti è il filmato di 20 minuti registrato dalla body cam del capo pattuglia, che ha ripreso le fasi del contenimento e i tentativi di rianimazione. Oggi è stato conferito l'incarico per l'autopsia prevista per venerdì. Gli Stati Uniti bombarderanno un ponte e una centrale elettrica in Iran per ogni nuovo attacco della Repubblica Islamica contro una nave nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il presidente americano Trump in un messaggio pubblicato su Truth Social. Un attacco missilistico statunitense si è verificato sull'isola di Larak nello stretto di Hormuz, lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. E oggi Teheran ha risposto lanciando attacchi sul Bahrain, il Kuwait, la Giordania. Tutti gli ordigni sarebbero stati intercettati. E anche l'Arabia Saudita ha emesso un allarme per attacco missilistico per la città di Damascus, mamma, al confine con il Bahrain. Condizioni meteo molto diverse al nord e al centro-sud, Italia divisa in due. Nelle ultime ore le regioni settentrionali, in particolare l'Emilia-Romagna, sono state colpite da una violenta ondata di maltempo, estremi disagi lungo l'autostrada A13, dove una devastante grandinata con chicchi di enormi dimensioni ha sorpreso gli automobilisti in viaggio, danneggiando centinaia di veicoli con parabrezza frantumati, carrozzerie distrutte e rallentamenti critici alla circolazione. Scenario opposto al sud e sulle isole maggiori, dove l'anticiclone mantiene condizioni di caldo intenso e temperature elevate. In diverse città meridionali della Sicilia resta alta l'allerta per le temperature che sfiorano, in alcuni casi superano i 35-38 gradi. È tutto, a più tardi.
3: Bentrovati. Tragedia in una piscina di Monte Rotondo durante un centro estivo. Un bambino di 5 anni è morto mentre faceva il bagno nella vasca con l'acqua bassa. Sarebbe stato colto da un malore. Vane le manovre di rianimazione degli operatori e poi dei soccorritori giunti con l'elisoccorso, indaga la procura di Tivoli. Proseguono le indagini della procura di Bologna sul caso di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un fermo di polizia. Elemento chiave il filmato di 20 minuti registrato dalla body cam di uno dei due poliziotti intervenuti, atteso il conferimento dell'incarico dell'autopsia, che sarà affidato ad un pool di esperti. Gli Stati Uniti bombarderanno un ponte o una centrale elettrica in Iran per ogni nuovo attacco contro una nave nello stretto di Hormuz. L'ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Trump in un messaggio sul suo social Truth. Nel Golfo, undicesima notte consecutiva di fuoco incrociato. Caldo al centro-sud e violenti temporali al nord, in particolare in Emilia-Romagna. Disagi lungo l'autostrada A13, dove una violenta grandinata ha danneggiato centinaia di veicoli. Oggi bollino rosso in 6 città. Permane l'allerta arancione in Emilia. Un buon pomeriggio da Alessio Galera.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Buongiorno Pier, la Cri di Varese, se riesci fai in tempo, perché sono sempre in ritardo io, mi potresti mettere David Bowie con Changes? Grazie mille, ciao ciao.

0: che devo dire io qua? Devo dire qualcosa alla Barbarella? Ah, devo dire alla Barbarella che venerdì viaggerà sola in macchina con Aglio Man. Vabbè, Carmelo, io gliel'ho detto. Non so se sta ascoltando ancora la radio, comunque. Va bene, grazie per Change, era David Bowie. Anche questo è un altro personaggio. Dovevamo parlarne oggi, ma il tempo insomma è quello che è, va bene. C'è una conclusione di trasmissione un po' strana oggi, Molto,
1: ciao, Pier,
0: molto strana.
1: Andrò a Bergamo. Allora, mi metti per favore il gran pezzo degli AC/DC, Hell's Bells. Dai, grazie mille, buon ascolto a tutti e ciao, andrò a Bergamo.
0: Concludiamo sempre con dei pezzi dolci, noi con dei denti. Oggi è un pomeriggio così. Vedi, suonano anche le campane.

0: Europa e mancano gli Iron Maiden, mancano i Deep Purple, ma sai quanti ne mancano qua? Gli Uriah Heep, vabbè. Va bene, è un pomeriggio così molto rocchettaro, devo dire, e ci siamo anche molto divertiti. Io vi devo lasciare, me ne vado, ritorno domani mattina alle 7, ma c'è l'ultimo pezzo che è tutto da ascoltare, eh. Ascoltatelo con attenzione, da Pierangelo un abbraccio, ciao.
1: Ciao Pier.
0: Eccolo qua.
1: Per chiudere bene questa giornata, secondo me c'è un Satisfaction dei Rolling Stones, so che è un brano recente ma porta pazienza, e ti saluto perché devo stare su di 25 secondi perché non c'ho più soldi. Un abbraccio a tutti, ciao Enrico, ciao.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Un saluto da Niccolò Ceccarini. I ritiri delle squadre di Serie A sono iniziati, ma a tenere banco è anche il calciomercato. In casa Bologna si pensa al futuro di Orsolini e a quello di Lucumì. Il punto della situazione con le parole dell'amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci.
3: Orsolini l'ho visto bene, sta lavorando tanto anche lui, sta bene la situazione, che stiamo dialogando con lui, non siamo lontanissimi, quindi se non ci dovessero essere altre sorprese, sempre relativamente agli aspetti economici ovviamente, credo che alla fine dovremmo arrivare a prolungamento del contratto e a rendere Orso quello che è sempre stato il mio desiderio, ho ripetuto tante volte, una bandiera del club, un ragazzo che è cresciuto con noi, che ha vissuto tante esperienze con noi, che interpreta bene i sentimenti di questo club, della sua tifoseria, insomma, quindi credo che stiamo cercando di fare il nostro sforzo, uno sforzo finanziario per accontentarlo e arrivare a un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Ma Lucumì ha un contratto con noi, quindi il fatto che abbia un anno solo di contratto non incide su quella che è la nostra valutazione. Può andare via, perché questo gliel'abbiamo promesso l'anno scorso, sapevate che l'anno scorso ha avuto un'offerta che per lui era molto importante, che avrebbe, come ci diceva, cambiato il suo percorso di carriera, quindi gli abbiamo chiesto di rimanere un altro anno, promettendogli che se fosse arrivata un'offerta adeguata l'anno successivo, e quindi questa stagione, sarebbe potuto andare via. Vediamo se arriva un'offerta adeguata, però insomma se dovesse essere così lo accontenteremo, se no rimarrà con noi.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: A Radio 60.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: Ciao, sono Daniele Baldelli, benvenuti su Radio 60 70 80. Questa è la mia musica, dai miei esordi fino ai giorni d'oggi. Sono passato per il funk, per la musica elettronica, per la musica etnica, per la musica jazz e per le mie nuove produzioni. Siete pronti per

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Su Radio 60 70 80. La musica mixata.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta a Modena dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. Dopo il ricovero al Maggiore di Bologna, la donna era stata trasferita alla terapia intensiva dell'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite, tra cui una turista tedesca a cui furono amputate le gambe e ora tornata in Germania. Il caso Abderrahim Fakhiri, il 42enne morto domenica a Bologna durante un fermo di polizia. La procura esamina i video della bodycam degli agenti che mostrano l'uomo dare in escandescenze e lo spray al peperoncino che sarebbe stato spruzzato dopo che Fakhir ha dato un morso alla gamba di uno dei due poliziotti, atteso il conferimento dell'incarico dell'autopsia che sarà affidato ad un pool di esperti. Mario Roggero resta in carcere a Bollate. È stata respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, scrive il magistrato di sorveglianza di Torino Elena Masucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. Un operaio di 58 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'esterno di un capannone a Galatone, nel Leccese. L'impatto violento non ha lasciato scampo all'uomo e nella notte un altro infortunio. Un operaio di 27 anni è morto nella galleria Montepiazzo sulla statale 36 nel Lecchese, travolto dal cedimento improvviso di una parte di una struttura di contenimento. Impatto sui carburanti e stime dei consumatori. L'instabilità in Medio Oriente fa ancora impennare i prezzi. Gli ultimi rilevamenti indicano la benzina self a 1,949 euro, il diesel a 2,12 sulla rete ordinaria, con picchi oltre i 2,20 euro in autostrada. Le associazioni dei consumatori sollecitano il taglio delle accise con il Codacons, che calcola un rincaro di oltre 10 euro pieno diesel da inizio luglio. Il ministro dell'economia Giorgetti, durante il question time alla Camera, ha dichiarato che verranno valutate le accise mobili quando il meccanismo entrerà in funzione. È tutto, l'informazione torna più tardi.
3: Un saluto da Niccolò Ceccarini. I ritiri delle squadre di Serie A sono iniziati, ma a tenere banco è anche il calciomercato. In casa Bologna si pensa al futuro di Orsolini e a quello di Lucumì. Il punto della situazione con le parole dell'amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci.
4: Orsolini l'ho visto bene, sta lavorando tanto anche lui, sta bene la situazione, che stiamo dialogando con lui, non siamo lontanissimi, quindi se non ci dovessero essere altre sorprese, sempre relativamente agli aspetti economici ovviamente, credo che alla fine dovremmo arrivare a prolungamento del contratto e a rendere Orso quello che è sempre stato il mio desiderio, ho ripetuto tante volte, una bandiera del club, un ragazzo che è cresciuto con noi, che ha vissuto tante esperienze con noi, che interpreta bene i sentimenti di questo club, della sua tifoseria, insomma, quindi credo che stiamo cercando di fare il nostro sforzo, uno sforzo finanziario per accontentarlo e arrivare a un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Ma Lucumì ha un contratto con noi, quindi il fatto che abbia un anno solo di contratto non incide su quella che è la nostra valutazione. Può andare via perché questo gliel'abbiamo promesso l'anno scorso, sapevate che l'anno scorso ha avuto un'offerta che per lui era molto importante, che avrebbe, come ci diceva, cambiato il suo percorso di carriera, quindi gli abbiamo chiesto di rimanere un altro anno, promettendogli che se fosse arrivata un'offerta adeguata l'anno successivo, e quindi questa stagione, sarebbe potuto andare via. Vediamo se arriva un'offerta adeguata, però insomma se dovesse essere così lo accontenteremo, se no rimarrà con noi.
3: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: 1962, amici ascoltatori di Radio 60 70 80, altro blocco dedicato a questi mitici anni. Siamo nell'estate di quell'anno e al primo posto Adriano Celentano regna con Stai lontana da me. Quindi gli Hermanos Rigal con Quando calienta il sole e Paul Anka Ogni giorno, la versione italiana di Love Me Warm and Tender. E al quarto un pezzo che sancisce il successo del ballo inventato da Chubby Checker e di cui Peppino Di Capri offre una sua versione con Saint-Tropez.

anticipatore di quello che sarebbe diventato poi il suo quinto album in studio, il 45 giri che troviamo all'ottavo posto della nostra hit parade è quello di Mina Renato.

0: Era l'estate del 1962, ricordata nell'appuntamento con le parade del passato di oggi qui su Radio 607080. Si chiude qui, noi ci ritroviamo fra un'ora circa, consueto appuntamento con una frase importante che ci fa riflettere. Questa volta arriva da una saggista americana vissuta tra la metà dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, una lunga vita nella quale ha avuto anche modo di scrivere: non è facile trovare la felicità in noi stessi e non è possibile trovarla da nessun'altra parte.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: l'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Che sono me?
1: E ti non dice niente, e ti non dice niente, e ti non dice niente, e ti dice niente a Miguel.
0: Miguel sono sempre me.

0: mica su me.
1: E ti non dice niente, e ti non dice niente, e ti non dice niente, e ti dice niente a Miguel.
2: 60, 70, 80, vai Studio Più, è la radio che piace a noi.

0: classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
1: È l'estate del 1972, la fine di luglio, quella che celebriamo in questi minuti che abbiamo a disposizione qui su Radio 60 70 80. E al primo posto c'era Gianni Nazaro con Quanto è bella lei, quindi Lucio Battisti con I giardini di marzo e Nilsson di Without You alla posizione numero 3. Mentre se scendiamo un attimo al 7 troviamo un gruppo che è rimasto come un brand inalterato nel tempo, anche se ha variato la sua formazione più volte, che noi ritroviamo volentieri con quella incisione originale del 1972 dal titolo Io vagabondo, i Nomadi.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

in quell'estate del 1972 si formò un altro brand destinato ad arrivare fino ai giorni nostri, perché ancora oggi si esibiscono e fanno divertire tanta gente. Sono i Dick Dick, che ritroviamo qui con Viaggio di un poeta, alla posizione numero 7.

0: Archiviamo così anche quella fine luglio del 1972. Ricordatevi sempre che potete scaricare l'applicazione di Radio Studio Più sul vostro smartphone e seguirne le indicazioni, arrivate tranquillamente anche allo streaming di Radio 60 70 80. Chiusura, un'altra bella frase scritta da un ragazzino di 8 anni, il nome Tracy Dawson, che disse: felicità è una sensazione di calore nello stomaco. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Baba.
1: '60, '70, '80. Una canzone più bella dell'altra.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080, la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: 1982, tornano gli anni 80 e qui su Radio 607080 con Bruno Righetti abbiamo due canzoni da farvi ascoltare. Apriamo subito la scatola di questo nostro appuntamento e andiamo a sentirle insieme. La classifica in quell'estate, era la fine di luglio, diceva che al primo posto c'era Miguel Bosé con Bravi Ragazzi, quindi Phoebe Cates che ascolteremo tra qualche minuto, Paul McCartney con Ebony and Ivory alla posizione numero 3, cantata insieme a Stevie Wonder, e gli Imagination di Justin Illusion alla posizione numero 4, ed è proprio questa che andiamo ad ascoltare subito.
0: C'era una volta Hit Parade.

Siamo nel luglio del 1982 e nelle sale arriva Paradise, un film che arrivava 2 anni dopo il grande successo di Laguna Blu con Brooke Shields. La protagonista però è stavolta Phoebe Cates, molto più disinibita, molto meno compassata di Brooke Shields e quindi anche con un buon successo di pubblico. E si cimenta anche per la prima volta come cantante e arriva in classifica con Paradise.

0: E archiviamo così anche l'estate del 1982. Ricordate, se volete, di lasciare una traccia delle vostre vacanze sulla pagina Facebook di Radio 607080. Noi ci risentiremo tra un'ora. Vi lascio questa bella frase di un ragazzino di 10 anni che si chiama Harinder Porwell: la felicità mi rende il cuore tenero. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta a Modena dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. Dopo il ricovero al Maggiore di Bologna, la donna era stata trasferita alla terapia intensiva dell'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite, tra cui una turista tedesca cui furono amputate le gambe e ora tornata in Germania. Il caso Abderrahim Fakhiri, il 42enne morto domenica a Bologna durante un fermo di polizia. La procura esamina i video della bodycam degli agenti che mostrano l'uomo dare in escandescenze e lo spray al peperoncino che sarebbe stato spruzzato dopo che Fakhir ha dato un morso alla gamba di uno dei due poliziotti, atteso il conferimento dell'incarico dell'autopsia che sarà affidato ad un pool di esperti. Mario Roggero resta in carcere a Bollate. È stata respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, scrive il magistrato di sorveglianza di Torino Elena Masucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. Un operaio di 58 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'esterno di un capannone a Galatone, nel Leccese. L'impatto violento non ha lasciato scampo all'uomo e nella notte un altro infortunio. Un operaio di 27 anni è morto nella galleria Montepiazzo sulla statale 36 nel Lecchese, travolto dal cedimento improvviso di una parte di una struttura di contenimento. Impatto sui carburanti e stime dei consumatori. L'instabilità in Medio Oriente fa ancora impennare i prezzi. Gli ultimi rilevamenti indicano la benzina self a 1,949 euro, il diesel a 2,12 sulla rete ordinaria, con picchi oltre i 2,20 euro in autostrada. Le associazioni dei consumatori sollecitano il taglio delle accise, con il Codacons che calcola un rincaro di oltre 10 euro pieno diesel da inizio luglio. Il ministro dell'economia Giorgetti, durante il question time alla Camera, ha dichiarato che verranno valutate le accise mobili quando il meccanismo entrerà in funzione. È tutto, l'informazione torna più tardi.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Su Radio 60 70 80. La musica mixata.

0: dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
2: A Radio 60 70 80 la musica mixata.

Stranger, don't have to ask you to get up. You do it on your own.